0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

nel grembo umido scuro del tempio, l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera,

siamo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti e le strade. Poi scivolammo tra

argento, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era.

ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semichiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte.

tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: com'è, viva la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto io voglio avere.

for you, for me. I run you. Welcome to In By Night.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

armonica. Anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola

0: Sono le 4 in punto.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Questa è Radio Dora.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

0: gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.
1: Radio Dona, quella che innamora.

0: Termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando di sanità. Rischiava di non poter più muovere la gamba destra dopo la rimozione di un tumore dei nervi periferici. Una delicatissima operazione di trasferimento di fasci nervosi e ricostruzione ha permesso a una donna di tornare a camminare. Successo al CTO di Torino, dove la paziente, una donna di 50 anni, era arrivata con un raro tumore dei nervi periferici localizzato a livello lombosacrale. In carcere a Torino un detenuto trovato con un telefonino e dell'hashish in cella. Il sindacato di polizia penitenziaria Sappe denuncia tentativi costanti di alimentare traffici illeciti. Salvato un cagnolino di 10 giorni incastrato in una tubatura in strada dell'aeroporto a Torino, l'intervento della polizia dopo la chiamata di un cittadino al 112. Il cucciolo è stato ricongiunto con la madre e sta bene. A Margherita Podestà Eir il premio Mario Lattes per la traduzione 2026 per la versione in italiano del romanzo Vaim di Jon Fosse. In 11.000 sabato scorso a Biella per il concertozzo di Elio e le Storie Tese, prima volta in Piemonte per l'evento che da 5 anni unisce musica e impegno sociale. Sul palco anche Tony Hadley, Tony Pitoni, Valerio Lundini e Carlo Amleto. In chiusura parliamo di meteo. ARPA Piemonte ha emesso un'allerta meteo gialla per possibili fenomeni temporaleschi anche nella giornata di oggi. Particolare attenzione al Piemonte occidentale, alle zone alpine del Cuneese, del Torinese e alle pianure adiacenti. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
3: Essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefono allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Prosegue la lunga e intensa ondata di calore. In questi giorni l'asse dell'anticiclone africano tenderà a inclinarsi verso l'Europa centro-orientale, favorendo l'ingresso di correnti più umide sud-occidentali in quota. Le temperature aumenteranno ulteriormente e il caldo si farà più afoso, aggravando ulteriormente il disagio, ma nel contempo aumenterà anche l'instabilità temporalesca pomeridiana sulle Alpi, con fenomeni che tenderanno a sfociare qua e là anche in pianura nelle ore serali e notturne. L'anticiclone inizierà poi a indebolirsi successivamente, con altri temporali sulle Alpi e più localmente in pianura, ma caldo ancora intenso. Vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo con residui addensamenti su pianure e primi tratti vallivi nella notte, in dissolvimento con condizioni soleggiate in mattinata. Dalle ore centrali, il rapido sviluppo di annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente su pianure e colline verso sera. Precipitazioni nella notte con ancora qualche temporale in esaurimento su pianure e colline, ripresa di temporali dalle ore centrali sui settori alpini più interni, in estensione ai fondovalle nel pomeriggio e più localmente su pianure e colline in serata, specie su zone lungo e a nord del Po. Possibili fenomeni localmente intensi e con grandine. Quota neve oltre 3.800-4.000 metri. Temperature minime stazionarie in lieve calo sui 17-22 gradi, massime in calo sui 25-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo con addensamenti già al mattino sui settori pedemontani e di bassa montagna dal torinese al verbano, più soleggiato altrove. Nuvolosità cumuliforme in accentuazione sui rilievi dalle ore centrali, più estesa nelle vallate tra Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale, localmente anche sulle pianure in serata. Precipitazioni con qualche rovescio già presente tra la notte e il mattino sui settori alpini e pedemontani dal torinese al verbano. Temporali dalle ore centrali sui rilievi, più estesi tra Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale, tendenti localmente a sconfinare sulle pianure adiacenti. In serata possibile passaggio temporalesco più esteso anche su pianure e colline. Possibili fenomeni intensi con grandinate. Quota neve oltre i 4.000 metri. Temperature minime in calo sui 17-21 gradi. Massime stazionarie o in lieve aumento sui 26-32 gradi.
2: Controllato pressione pneumatici?
3: Fatto.
2: Carburante e livello olio?
3: Fatto.
2: Regolato specchietto e sedile?
3: Fatto.
2: E hai verificato la scadenza della revisione?
3: No!
4: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Wind Band for Movies, domenica 5 luglio a Chiesa di San Michele in Piazza della Repubblica, dalle ore 18 apertura street food, alle ore 21:30 concerto Wind Band for Movies. Secondo Motor Event San Didero, primo memorial su Villa Dimer, manifestazione ludico-amatoriale su strada chiusa al traffico, il 4 e il 5 luglio. Ad Alpignano, giovedì 2 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Vasco Rossi, più food, in piazzale Via Costa. Venerdì 3 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro, Borgata's Factory, Remo Belli, The Soundmaker, in piazza Caduti. Per estate dal mese 2026, giovedì 2 luglio dalle ore 18 con ingresso dal Parco Naturale del Messa, festa d'arte lungo il Messa, sesta edizione e Aperi Arte. Alle ore 20, passi solidali, camminata e corsa solidale. Venerdì 3 luglio dalle ore 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Sabato 4 luglio in Piazza Martiri della Libertà, commemorazione dei martiri della Sabbionera. Domenica 5 luglio alle 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Alla Certosa di Monte Benedetto con ingresso libero fino al 12 luglio mostra fotografica Scatti Lenti, per informazioni 011 4321 015. A Novalesa sabato 4 luglio conferenza Reperti Archeologici alle ore 16:30 presso la Casa degli Affreschi. A Chianocco per i festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, lunedì 29 giugno alle 21 in Piazza Capannone, cena e a seguire serata danzante gratuita di liscio alla Piemontese. Info e prenotazioni al 339 815 6377. Il Comune di Reano organizza per mercoledì 1 luglio alla Bocciofila torneo Borgate a bocce. Venerdì 3 luglio alla Bocciofila torneo Borgate pallavolo, conclusione, premiazione e festa. Venerdì 3 luglio al Parco Polivalente recita Chi estate ragazzi. Sabato 4 luglio al campo di calcio torneo Borgate di calcio amatoriale. Sabato 4 luglio al Parco Polivalente alle ore 21 concerto e serata teatrale. Domenica 5 luglio alla Bocciofila torneo Borgate pallavolo finale e conclusione. A Venaus, martedì 7 luglio, Il Piccolo Principe, spettacolo per bambini, Rizzomi, il mutamento alle 15:30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.top.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra fino al 30 agosto. Inoltre tutti i sabati mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. La Proloco di Matti organizza per il 4 e il 5 luglio corso di cesteria presso il Salone Polivalente. A Coazze, il 4 e 9 luglio, alle ore 21 in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Dal 30 giugno al 20 agosto, tutti i martedì e i giovedì, alle ore 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Martedì 30 giugno, al Parco Comunale, terrazza della biblioteca, incontri gratuiti di Pilates. Tutte le domeniche di luglio, alle ore 17 al Parco Comunale, musica e balli di gruppo per i più piccoli. Ad Avigliana, sabato 4 luglio, Ginger Fest, talk, laboratori, stand di artisti artigiani, musica e concerto al Parco Alveare Verde. Domenica 5 luglio, notte longobarda in Borgata Bertassi, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Bussoleno, tutte le prime domeniche di ogni mese, mercatino La Via dell'Usato, in via Walter Fontane, piazza Cavour. Prossimo appuntamento, domenica 5 luglio. Sabato 4 luglio, notte bianca e fiera olistica, in via Traforo e via Walter Fontane. Per informazioni, prolocobussoleno@libero.it. A Condove, venerdì 3 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove, concerto della fanfara ANA Valsusa, mercato coperto alle ore 21. Domenica 5 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove, manifestazione per le vie del paese. La Proloco Amici di Gravere organizza per domenica 5 luglio passeggiata con guida ai campi della lavanda di Ramà, a seguire merenda Sinoira. Informazioni e prenotazioni al 338 948 2225. A Trana, sabato 4 luglio, Borga Talent, spettacolo di talenti tranesi a cura della Proloco presso il piazzale Unità d'Italia dalle 18 alle 24. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì e gli altri giorni su richiesta organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347 033 1551. Venerdì 3 luglio serata letteraria con Alessandro Perissinotto, autore del libro La canzone di Colombano, presso la ex chiesa Santa Caterina, alle ore 21. Sabato 4 luglio, Chiomonte, storie e sentieri con gusto, camminata per l'Eramà con pranzo ad Exil. Sabato 4 luglio, convegno Oltre la roccia, al Pertus di Colombano Romean, tra storia, scienze e tradizione alpina, presso il forte di Exil alle ore 14. Spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua, a cura di Arte Muda, al forte di Exil alle ore 18:30. A Villar Focchiardo, domenica 5 luglio alle ore 16 a Mollartrone, festa alla cappella di Mollartrone. Inoltre, martedì d'autore, organizzati dalla Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 30 giugno alle ore 21, Marco Pent presenta I Cavalli Bianchi del Volga. Martedì 7 luglio alle ore 21, Dino Varesio, bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Giaglione, serie di mezza estate 2026. Venerdì 3 luglio, cena sudamericana con band Sodaca. Sabato 4 luglio, Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30, torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 luglio, al 339-3054-859. L'ingresso è gratuito, durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. Inoltre, domenica 5 luglio, presso la Biblioteca Comunale, convegno in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino, I Tunnel Impossibili, viaggio tra il Pertus di Colombano e il Buco di Viso, pionieri dei trafori alpini. Per informazioni www.comune.giaglione.to.it. A Susa, dal 2 al 5 luglio, festa del Borgo dei Cappuccini in Piazza della Repubblica. A Collegno, Flower Festival, martedì 30 giugno, Kid Yugi, mercoledì 1 luglio, Tony Pitoni, giovedì 2 luglio, Tutti i Fenomeni più Faccia Nuvola, venerdì 3 luglio, Festival Edition, Voglio Tornare negli anni 90, sabato 4 luglio, Negramaro, domenica 5 luglio, Joe Evan, lunedì 6 luglio, Madame. A Villardora, suoni d'estate, il grande appuntamento musicale al Campo Calciotto. Sabato 4 luglio, Rock Time, concerto di raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana Comitato di Villardora. Dalle ore 17, apertura del Villaggio Cree, stand gastronomico, DJ set dalle 18:30, grande musica live dalle ore 20, ingresso gratuito. Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 1 luglio alle 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Scontent Creator con Andrea Medici. Venerdì 3 luglio alle 21:30 a Venaus all'Arena delle Alpi, omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli in concerto. Sabato 4 luglio alle 21:30 a Venaus all'Arena delle Alpi, Iliade Open Mic con Il Terzo Segreto di Satira. Domenica 5 luglio alle 21:30 a Venaus all'Arena delle Alpi e Pensare che c'era Giorgio Gaber con Andrea Scanzi. Inoltre per Borgate in Cammino, sabato 4 luglio alle ore 16 a Venaus lungo il sentiero dei gufi, La Magia Nera, Malabrocca al Giro d'Italia con Alberto Barbi. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Cesana Torinese, dal 1 luglio al 30 agosto, risvegli muscolari bisettimanali con insegnante. Domenica 5 luglio, 11ª edizione Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre, con partenza da Cesana Torinese, gara ciclistica. A Sestriere, giovedì 2 luglio, festa della visitazione di Maria Vergine alla frazione di Borgata. Venerdì 3 luglio, Baby Bike Cup dalle 14:30 al Colle. Sabato 4 luglio, 38ª Seta Legend in Mountain Bike e Gravel Race. A Ferrara Moncenisio, domenica 5 luglio alle 9:30, escursione Una Finestra sul Moncenisio, salita al Baraccon de Chamois, con guida escursionistica ambientale. Info e prenotazioni al 338-4388-056. Alle 16:30, concerto del coro Alpicozzi e presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Giaveno, lunedì 29 giugno, Cinema Sotto le Stelle, prendi il volo in piazza Mautino alle ore 21. Martedì 30 giugno, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 30 giugno, mercoledì 1 luglio, Giaveno Summer Jazz in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 2 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Venerdì 3 luglio, Ballo Sotto le Stelle in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 4 luglio, Bimbi in Festa Sotto le Stelle, Notte Bianca dei Bambini presso il Centro Storico dalle ore 17. Domenica 5 luglio, Viaggi nel Tempo con Mauro Minola a Villa Favorita alle 20:45. Ad Ulx, domenica 5 luglio, in piazza Garambois alle ore 9, evento sportivo, passaggio gara ciclistica Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre. Dalle ore 9 alle ore 18 a Jardin La Tour, evento solidale, mercante per un giorno. Dalle 10 alle 14:30 in piazza Mistral, mostra a Moncenisio. Dalle 14 alle 17 ai Jardin La Tour, attività per bambini. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 29 giugno, Disclosure Day, martedì 30 giugno, Il Diavolo Veste Prada 2, mercoledì 1 luglio, Minions and Monsters. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Sono la strage. Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
7: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
8: Asta del mobile, tutta la mia musica.
7: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, cherosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
1: Buon lunedì mattina, 29 di giugno, comincia la sveglia.

Buon mattino, buon inizio di una nuova settimana, si riparte da lunedì. Buongiorno, auguri di buon compleanno e buon onomastico oggi Santi Pietro e Paolo. Proprio oggi nel 1798 nasce il massimo poeta dell'Ottocento, filosofo geniale tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale, nato a Recanati, Giacomo Leopardi. Nel 1929 è nata a Firenze, vissuta a lungo negli Stati Uniti d'America, è considerata la più grande giornalista italiana di sempre, Oriana Fallaci. 1900, la fama di scrittore attraversa ogni generazione, da quel lontano 1943 in cui diede alle stampe Il Piccolo Principe, il suo romanzo capolavoro. Stiamo parlando di Antoine de Saint-Exupéry. Nel 1925 invece napoletano doc nasce Giorgio Napolitano, stato per 60 anni un protagonista della scena politica italiana. Infine nel 1915 nasce a Roma un attore cinematografico e teatrale, Mario Carotenuto.

cominciamo a parlare di che cosa accade in questo 29 di giugno. Nel 1827, dal giardino di Palazzo Reale a Torino, spettacolare ascensione di Elisa Garnerin, che in occasione della festa del re, a suo cospetto e della corte, dopo essersi sollevata con un aerostato, torna a terra sui giardini reali servendosi di un paracadute. È la prima dimostrazione di paracadutismo nella città piemontese.

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.

Quella canzone che vi piace tanto e che volete riascoltare potete richiedercela chiamandoci allo 0122 640 446 o se volete potete dedicarla anche a qualcuno, ma potete anche richiedercela scrivendoci al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sulle Alpi in successiva propagazione alla pianura centro-occidentale. Temperature stabili, massime tra 35 e 40 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con la formazione di locali rovesci o temporali diurni in Appennino. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 35 e 39 gradi. Al sud tempo generalmente soleggiato, ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi appenninici con locali temporali di calore. Temperature in ascesa massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

E torniamo al 2007, perché il 29 di giugno Apple lancia sul mercato l'iPhone. Reinventare il telefono fu la sfida lanciata da Steve Jobs all'inizio del 2007, quando in occasione dell'annuale apertura del Macworld Conference and Expo mostrò al mondo l'iPhone Edge, il primo smartphone targato Apple, presentato dagli stessi ideatori come una combinazione tra un iPod con schermo touchscreen, un rivoluzionario telefono cellulare e uno strumento innovativo per collegarsi a internet. Questo nuovo dispositivo si distingueva dagli altri smartphone in commercio per due aspetti fondamentali: l'interattività multitouch, cioè un display che rispondeva al tocco simultaneo di più dita e accompagnato dall'eliminazione quasi totale dei tasti, perfetta integrazione con il suo sistema operativo iOS 1.0. Al lancio ufficiale sul mercato statunitense, con prezzi che oscillavano tra $499 e $599, il melafonino, soprannome che richiama il simbolo della Apple, arrivò sulla scia di migliaia di prenotazioni partite dopo la presentazione. Risultato: a una settimana dall'uscita nei negozi, le scorte erano già completamente esaurite.

0: per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
1: Piscina comunale di Susa.
0: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
1: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruerre verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 169 della Val Germanasca si viaggia a senso unico alternato per lavori a Prali. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sono troppo seduti, il segreto è muoversi per almeno 5 minuti ogni ora. Queste pause orarie di movimento sembrano in qualche modo mitigare i danni della sedentarietà. Questo lo suggerisce un ampio studio che è stato condotto dai ricercatori della Columbia University di New York in condizioni reali e pubblicato poi anche su un'importante rivista medica. È emerso che questi brevi intermezzi migliorano l'umore e riducono l'affaticamento senza però minare le prestazioni lavorative. In media nei paesi ad alto reddito gli adulti sono sedentari per 11-12 ore durante il giorno, un significativo problema di salute pubblica. I ricercatori hanno coinvolto 19.342 adulti con varie occupazioni e di diverse età che hanno preso parte alla Body Electric Challenge interattiva organizzata dalla National Public Radio negli Stati Uniti. Quasi il 60% dei partecipanti ha fatto pause di camminata di 5 minuti ogni 30 minuti, ogni ora o ogni 2 ore per 14 giorni consecutivi preceduti da 7 giorni di routine abituale. L'analisi dei risultati dell'indagine ha mostrato che tutte e tre le frequenze di interruzione sono fattibili, accettabili e appropriate. Le pause orarie sono state accompagnate da riduzioni del senso di affaticamento e di umore depresso. Il buon umore è aumentato moltissimo in tutte e tre le frequenze delle pause, con miglioramenti crescenti al crescere del numero di pause. Fare brevi pause non ha influenzato negativamente le prestazioni lavorative, ma anzi ha prodotto piccoli cambiamenti favorevoli con un lieve aumento di impegno e prestazioni. Questo studio su larga scala dimostra che le interruzioni di movimento sono implementabili ed efficaci, supportando il loro potenziale come strategie di salute pubblica e fornendo anche nuove informazioni su un dosaggio fattibile ed efficace per l'aumento nel mondo reale, che può essere integrato nelle linee guida esistenti e testata poi anche in studi futuri. Questo hanno concluso i ricercatori. Va bene, lancio la prossima canzone così mi faccio una passeggiatina di 5 minuti e mi ripiglio. Vabbè, ho iniziato da poco, però magari lo faccio alla fine dell'ora.

Era il 1933, il 29 di giugno, al Garden Bowl di Long Island, il pugile italiano Primo Carnera diventa campione del mondo dei pesi massimi. In 6 round combattuti di fronte a 40.000 spettatori, mette KO il detentore del titolo Jack Sharkey, diventando il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale. Un saluto adesso al nostro Johnny, che vuole ascoltare la prossima canzone e che, come sempre, ci rincuora positivamente iniziando la settimana dicendoci: guardate che dopodomani è già mercoledì. Ciao Johnny!

0: Sono le 7:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
1: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, così la presidente venezuelana ad interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
2: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 chilometri da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAM di Interpol.
1: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
2: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
1: Formula 1 dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren 2 facce con la buona prestazione di Oscar Piastri 4° e quella in colore di Lando Norris 7°. Delude la Ferrari, scattata dalla prima e dalla seconda fila, che chiude al 5° posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'8° con Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E parliamo di sedie, perché quando andiamo in determinati posti ci sediamo anche in determinati luoghi. Tutti abbiamo un posto preferito a tavola, perché la sedia che scegliamo poi dice anche più di quanto immaginiamo, almeno non quanto crediamo, perché non scegliamo mai una sedia a caso. Alcuni posti ci sembrano immediatamente più comodi, più familiari o semplicemente giusti in quel momento: quello vicino alla finestra, quello all'angolo del tavolo da cui vediamo la porta. Se qualcuno li occupa non succede nulla, però per qualche secondo magari ci sentiamo un po' così. No, volevamo proprio quel posto lì, invece ce l'hanno fregato. Negli anni 70 gli studiosi Robert Sommer e Erwin Altman hanno osservato infatti che il modo in cui scegliamo dove sederci non è poi così casuale. Le persone tendono a preferire posizioni che danno una maggiore sensazione di comfort, controllo dell'ambiente, gestione delle distanze sociali. Insomma, scegliamo posti da cui possiamo osservare meglio quello che succede intorno a noi. Secondo gli studi sulla territorialità, quando frequentiamo spesso uno spazio, sviluppiamo poi una sorta di legame con alcuni posti specifici. Non ci appartengono davvero perché non sono nostri, però finiamo per considerarli nostri. È il motivo per cui molte persone tornano spontaneamente alla stessa sedia al pub, allo stesso tavolo al bar, allo stesso posto durante una cena. Quello è il nostro posto di comfort. Diventa il punto da cui abbiamo osservato certe conversazioni, abbiamo raccontato certe storie, condiviso magari momenti che ricordiamo ancora, e per questo continuano a essere importanti per noi, no? Continuiamo a sceglierli questi posti, perché anche nei luoghi condivisi cerchiamo sempre un piccolo angolo che in qualche modo sentiamo familiare. Capita anche a voi? In effetti, pensandoci, a me capita quando torno in posti in cui sono già stata, tendo a sedermi negli stessi luoghi, sulle stesse sedie.

0: E cominciamo a parlare di oroscopo. Ariete, la giornata ti invita a rallentare il ritmo e riflettere prima di prendere una decisione importante. Non tutto richiede una risposta immediata. Osservare gli eventi con maggiore distacco potrebbe rivelarsi la scelta più giusta. Toro, oggi potresti sentirti più curioso del solito e voglia di cambiare qualcosa nella tua routine. Un piccolo imprevisto potrebbe trasformarsi in una grande opportunità. Gemelli, la settimana inizia con qualche responsabilità in più, ma saprai gestirla senza perdere il buon umore. Qualcuno potrebbe chiederti un consiglio. Ascolta prima di parlare. Cancro, le emozioni sono protagoniste. Oggi però riesci a trasformarle in forza. È una giornata favorevole per chi desidera ricominciare dopo un periodo un po' complicato. Leone, non sempre serve stare al centro dell'attenzione. Oggi saranno la discrezione e la capacità di collaborare a portarti risultati migliori. Una questione economica troverà finalmente una soluzione. Vergine, lascia spazio all'improvvisazione. Un programma che cambia all'ultimo momento potrebbe darti un'esperienza migliore del previsto. Chi è single potrebbe fare una conoscenza in attesa. Ascoltiamo D'Argento Amico, poi torniamo con gli altri sei segni.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Proseguiamo nel nostro oroscopo bilancia, lunedì produttivo, soprattutto se hai bisogno di mettere ordine in famiglia, qualcuno potrebbe chiedere il tuo aiuto, dedica più tempo anche però al tuo benessere. Scorpione, la tua determinazione sarà preziosa per superare degli ostacoli, evita però di voler controllare ogni dettaglio, alcune situazioni si risolveranno da sole. Sagittario, hai bisogno di nuovi stimoli e la giornata potrebbe offrirti l'occasione giusta per uscire dagli schemi, un incontro casuale o una conversazione interessante potrebbero aprire nuove prospettive. Capricorno, oggi è il momento di concederti una pausa dai doveri, ricaricare le energie ti permetterà di affrontare con maggiore lucidità gli impegni dei prossimi giorni. Acquario, le idee non mancano e qualcuno potrebbe finalmente apprezzare il tuo punto di vista, è la giornata favorevole per chi lavora in gruppo o vuole proporre qualcosa di nuovo. Pesci, la sensibilità diventa una risorsa concreta, sarai capace di comprendere le esigenze di chi ti circonda senza trascurare le tue. Nel pomeriggio potrebbe arrivare una notizia che aspettavi da un bel po' di tempo. Termina il nostro oroscopo, vi lascio con Muoversi in Piemonte, vi aspetto più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
5: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.

0: Sono le 8 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando di sanità. Rischiava di non poter più muovere la gamba destra dopo la rimozione di un tumore dei nervi periferici. Una delicatissima operazione di trasferimento di fasci nervosi e ricostruzione ha permesso a una donna di tornare a camminare. Il successo al CTO di Torino, dove la paziente, una donna di 50 anni, era arrivata con un raro tumore dei nervi periferici localizzato a livello lombosacrale. In carcere a Torino un detenuto trovato con un telefonino e dell'hashish in cella. Il sindacato di polizia penitenziaria Sappe denuncia tentativi costanti di alimentare traffici illeciti. Salvato un cagnolino di 10 giorni incastrato in una tubatura in strada dell'aeroporto a Torino. L'intervento della polizia dopo la chiamata di un cittadino al 112. Il cucciolo è stato ricongiunto con la madre e sta bene. A Margherita Podestà Eire il premio Mario Lattes per la traduzione 2026 per la versione in italiano del romanzo Vaim di Jon Fosse. In 11.000 sabato scorso a Biella per il concertozzo di Elio e le Storie Tese, prima volta in Piemonte per l'evento che da 5 anni unisce musica e impegno sociale. Sul palco anche Tony Hadley, Tony Pitoni, Valerio Lundini e Carlo Amleto. In chiusura parliamo di meteo. ARPA Piemonte ha emesso un'allerta meteo gialla per possibili fenomeni temporaleschi anche nella giornata di oggi. Particolare attenzione al Piemonte occidentale, alle zone alpine del Cuneese, del Torinese e alle pianure adiacenti. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez, a più tardi.
0: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra golose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14.30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, Cover Zucchero.

sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

E siamo pronti a ritornare insieme a restare fino alle 10 in compagnia. La sveglia suona qui su Radio Dora, chiari microfoni 01 22 640 446 per chiamarci. Invece se volete scriverci un messaggino 351 851 6633.

0: Sono le 9 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
2: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
3: Una quindicenne è morta dopo può essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torre Faro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
2: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna 30enne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
3: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
2: La MotoGP è ai auguri a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro 0 pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. 4° di Gianantonio, 7° Marc Marquez.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. 3 serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente 3-2-Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, prima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. 3 notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Che torniamo a parlare di caldo, programmare le uscite evitando le ore più calde, bere anche se non si ha sete, attenzione alla conservazione dei farmaci per evitare colpi di calore e disidratazione quando l'afa diventa proprio forte, particolare attenzione va rivolta ad anziani neonati e malati cronici, in particolare i diabetici. A ricordarlo è anche il Ministero della Salute, che rilancia i 10 consigli utili per proteggersi dalle temperature elevate. Conservare correttamente gli alimenti, proteggersi dal caldo in auto, senza dimenticare di farlo anche con gli animali domestici, questo ricorda il Vademecum. Alimentazione leggera, base di frutta fresca, poco alcol, abiti traspiranti, attività fisica nelle ore più fresche, offrire aiuto a chi è solo. Essenziale è idratarsi, bisogna bere acqua con regolarità durante tutta la giornata, anche quando non si ha quella sensazione di sete. Sugli anziani serve un'attenzione in più, spesso percepiscono meno il bisogno di bere e il calore, quindi vanno aiutati a idratarsi. Inoltre occorre fare una grande attenzione agli sbalzi termici dovuti ad aria condizionata troppo fredda, soprattutto in auto o quando si è sudati, perché possono portare contratture o congestioni. Meglio ambienti freschi, massimo 5 gradi in meno dell'esterno, ma non freddi, usando quando possibile la deumidificazione. Un occhio di riguardo ai neonati, che non possono ovviamente esprimere sete o caldo. L'allattamento materno con latte artificiale soddisfa i bisogni non solo calorici ma anche idrici. Quando però l'alimentazione non è regolare, è molto importante riconoscere i segnali di disidratazione, quindi il pannolino asciutto, la secchezza delle mucose, la fontanella infossata. Il grande caldo mette a rischio i malati cronici, in particolare rende più difficile la gestione del diabete, aumentando il rischio di oscillazioni della glicemia. Le alte temperature inoltre possono alterare la lettura dei sensori indossabili, che misurano in modo continuato gli zuccheri nel sangue. E il calore eccessivo infine può ridurre l'efficacia dei farmaci, quindi per questo motivo è consigliato conservarli in borse termiche o comunque al fresco. Per ogni tipo comunque di informazione a riguardo è attivo il numero di pubblica utilità 1500 sulle ondate di calore del Ministero della Salute e INAIL. Un saluto adesso per una richiesta che ci viene fatta da Francesco, Massimo, Maurizio e Michela, che vogliono ascoltare la prossima canzone. Ci augurano un buon lunedì. Buon lunedì a voi!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo che la statale 33 del Sempione viene chiusa tra Pallenzeno e Villa d'Ossola per lavori sul viadotto Ovesca in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness, con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.

0: Sono le 9:33.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una depressione nord-atlantica si è spostata gradualmente verso la Spagna, erodendo il bordo occidentale dell'anticiclone di matrice africana responsabile della prolungata di calore sul Piemonte. Questo cedimento ha permesso infiltrazioni di aria più fresca in quota sulle Alpi occidentali con un marcato aumento dell'instabilità. La saccatura atlantica avanzerà ulteriormente verso Levante con nuovi temporali dalle ore centrali sui settori alpini, in successiva estensione alle pianure occidentali. I fenomeni più intensi saranno accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Da segnalare anche un moderato calo delle temperature. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo poco nuvoloso al mattino con coperture in aumento per cumuli in formazione sui rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni dalle ore centrali con rovesci e temporali sulla fascia montana e pedemontana in successiva estensione alle pianure, più diffusi e intensi sulle zone occidentali. Temporali localmente forti accompagnati da intense raffiche di vento e locali grandinate. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato al mattino con cumuli in formazione sui rilievi dalle ore centrali della giornata. Dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana, impossibile sconfinamento sui primi tratti di pianura adiacenti. Valori mediamente moderati, ma non si escludono fenomeni localmente forti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con addensamenti sulle creste alpine di confine, altrove in prevalenza soleggiato con cumuli in formazione sui rilievi.

0: lievi nelle ore centrali. Precipitazioni nelle ore centrali con rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento sulle pianure. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi.
1: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

Siete amanti particolari dei gatti? Se avete sempre pensato che i gatti siano imprevedibili e difficili da trovare, ora c'è un'app che trasforma proprio questa caratteristica in un gioco. Si chiama Catch Cat ed è un progetto che unisce geolocalizzazione, realtà aumentata e intelligenza artificiale, con un'idea che ricorda un po', per darvi l'idea, il celebre Pokémon Go, ma con protagonisti gatti veri. Il funzionamento è molto semplice: quando si incontra un gatto basta inquadrarlo con la fotocamera dello smartphone. L'app utilizza un sistema di riconoscimento basato sull'intelligenza artificiale per identificare l'animale, stimare la razza, e a quel punto il giocatore può catturarlo, tra virgolette, virtualmente, lanciando una lattina digitale, senza però alcuna interazione fisica e vera con l'animale. Ogni gatto catturato entra a far parte della propria collezione personale sotto forma di modello tridimensionale, corredato da una scheda con caratteristiche e livello di rarità. L'obiettivo è costruire una raccolta sempre più ricca, esplorando quartieri e città alla ricerca di nuovi felini. L'app prevede anche una mappa condivisa che permette di vedere dove altri utenti hanno avvistato dei gatti, aumentando l'esplorazione del territorio. Gli sviluppatori hanno inoltre comunicato l'arrivo di nuove funzionalità, tra cui modalità competitive e ulteriori elementi di gioco. Catch Cat rappresenta un esempio di come l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata possano essere utilizzate per creare esperienze ludiche originali, trasformando una semplice passeggiata in una piccola caccia al tesoro urbana. Al momento l'app è disponibile per dispositivi Android, mentre per una versione per l'iPhone è prevista poi in un tempo successivo. Un saluto adesso al nostro carissimo Walter, che ci richiede la prossima canzone, la vuole dedicare a Mario ed Eli. Eccola!

0: Ed è di nuovo lunedì, Sonia, buongiorno.
1: Eccoci qua, buongiorno, felice lunedì Chiara, buongiorno family, ci siamo.
0: Buon inizio settimana, riparte, sei pronta?
1: Sempre.
0: Bene, hai passato un buon weekend?
1: Sì.
0: Tra la pioggia.
1: Pioggia, ma più o meno, tra i 38 gradi, cioè parliamo dei 38 gradi che, mamma mia, ci hanno incollato all'asfalto delle strade.
0: Vabbè, davvero, veramente, abbiamo avuto un weekend molto molto caldo. Però dai, speriamo che in qualche modo questa temperatura possa scendere ancora un pochettino, non si sa quando, ma lo speriamo. Esatto. Sonia, ti lascio al collage, io torno.
1: Grazie.
0: Domani con la sveglia. Ciao!
1: Ciao, a tra pochissimo! 1, 2, 3.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Col successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromell, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala a Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo 2 anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
1: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
10: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
1: E ricorda, Dottor Glass Valsusa. Chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
11: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E ci siamo. Allora, buongiorno family, felice lunedì a tutti quanti. Beh, insomma, stiamo quasi finendo questo mese di giugno. Siamo ormai arrivati a lunedì 29. Tanta roba, beh, insomma, io mi sento già, come dire, a parte questo caldo che abbiamo detto questo weekend ci ha veramente un pochino tagliato le gambe, ma mi sento veramente già in mood spiaggiante, in qualche maniera quest'estate, anche se la passiamo insieme ovviamente accompagnati dalla grande musica di Radio Dora, ma lavorando, effettivamente comunque l'estate ti porta ad essere un pochino più rilassato, sarà magari anche la luce, insomma, che è maggiore in questo periodo, comunque le giornate più lunghe, tutto quanto, quindi dai che ce la viviamo bene, iniziamo bene questa giornata, abbiamo voglia di ascoltare un sacco di musica, richiedete la vostra canzone, potete chiamare allo 0122 64 04 46 il telefono fisso, piuttosto che inviare il vostro messaggio WhatsApp o vocale, questo è il numero 351 851 66 33, questo è il nostro riferimento, quindi aspetto i vostri messaggi, le vostre richieste, le vostre dediche, perché no, facciamo così arrivare una sorta di cartolina musicale alle persone che vogliamo bene e continuiamo, perché il collage vi tiene compagnia con Sonia Carella per le prossime 3 ore fino alle ore 13.

0: Bam bam, bambina.
1: Augusto dice: sono stato tempestivo. Proprio chiude così la diretta, la prima parte, insomma, della, parte la canzone, lui chiama proprio. Guarda, puntualissimo, dice: no, perché sono di fretta, devo uscire, devo fare cose, però volevo ascoltarmi la canzone a casa, sai, preferisco. Poi ti seguo sempre con l'applicazione, musica, cuffiette nelle orecchie, via. Però la mia canzone, se posso, posso, cioè preferirei ascoltarla a casa. E allora non perdiamo tempo, facciamo passare la tua canzone, Augusto. Arriva Antonello Venditti, Lacrime di pioggia. Un abbraccio e buon lunedì a te.

Mario, buongiorno a te carissimo, felice inizio settimana. Allora ci scrive: buongiorno Sonia, buona settimana a tutti quanti, buona trasmissione, vuoi mettere Cher con Believe? Grazie, sì lo voglio, ascoltiamoci Cher. Ciao Mario.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 169 nel comune di Prali. Ci spostiamo infine nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove per lavori è chiusa la provinciale 125 in corrispondenza del comune di Stresa. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
7: Asta del mobile, tutta la musica.
6: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
9: E allora prossimo messaggio, arriva un vocale, che bello, l'aspettavo da 2 settimane questo vocale, finalmente è arrivato.
10: Buongiorno Sonia.
9: Ciao
10: Sonietta, ecco. Stiamo tornando.
11: Ciao Sonia.
10: Stiamo tornando dalle vacanze. Allora siamo io, Francesco, Maurizio, Michela.
9: Ma come Michela?
10: Marina. Felipe e la Inga.
9: Ecco.
10: Non ci siamo sentiti per 2 settimane perché abbiamo proprio staccato dal Piemonte e da tutto ciò che lo circonda.
11: Esatto, infatti visto che sto tornando io vorrei sentire Thriller. E non va bene, eh?
10: Thriller va bene e poi una canzone vacanziera.
11: E poi guarda che il 12 c'è il mio concerto da noi, vieni, vero?
10: È certo. Il mio compleanno, lo sa.
9: Sì.
10: Ciao, un abbraccio. Ciao.
9: E lo fate lavorare, Francesco, mannaggia, il suo compleanno, va bene, io ci sarò comunque. Bene, dai, allora so che avete passato delle splendide vacanze, sono super contenta e ovviamente poi tocca anche rientrare, Questo è quanto, le vacanze non durano per sempre, in realtà nulla dura per sempre. Ci ascoltiamo Michael Jackson e dopo Rafael Gualazzi con L'estate di John Wayne.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Dopo la grandine caduta nel pomeriggio e nella serata di ieri nel torinese, si è scatenata una serie di acquazzoni con tempeste di fulmini che hanno portato problemi a macchie di leopardo sul territorio. L'episodio più eclatante si è avuto a Chieri, dove un'azienda agricola vicino alla nuova rotatoria della bretella di pressione è stata scoperchiata. Il tetto in lamiera di alluminio è stato sbalzato sulla provinciale 128. La prefettura di Biella ha sospeso per un anno la patente al deputato Emanuele Pozzolo, che all'inizio del mese aveva avuto un incidente in auto ed era risultato positivo all'etilometro. La sospensione minima è di 6 mesi. Lo stesso deputato aveva dichiarato di non essersi messo alla guida ubriaco e di aver perso il controllo dell'auto per le condizioni meteo avverse. Alessandria, arresto cardiaco in piscina, morto l'avvocato Silvio Bolloli. È avvenuto nel sobborgo di San Giuliano Nuovo, in una struttura privata. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale. Bolloli era molto conosciuto in città per la professione e per l'amore verso la squadra dell'Alessandria. Torino, dopo un'operazione per guarire da un cancro maligno alla gamba, una 50enne rischiava di perdere la capacità di camminare. Una delicatissima ricostruzione microchirurgica eseguita all'ospedale CTO, invece, le ha permesso di recuperare il movimento dell'arto. Ciclismo, Longo Borghini, eterna regina, il 14° titolo tricolore. La campionessa di Ornavasso trionfa nella prova in linea a Pordenone. Lo dedico alle mie compagne di squadra. E con questo è tutto in regia Rosario Perez.

Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti

0: impianti a batteria a litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
2: E allora abbiamo anche il nostro Matteo, lo speaker del pomeriggio, in onda col suo drive time dalle 15 alle 18, in ascolto in questo lunedì mattina, ci sta ascoltando mentre lavora, sta utilizzando l'applicazione, mi ha detto: buongiorno Sista, ti ascolto dall'app in ufficio a Torino, puoi farmi ascoltare, e invece sì di Bugo, gracias. Va bene, va bene, allora ce l'ascoltiamo assolutamente. Allora, intanto vi ricordo che potete anche voi scaricare l'applicazione, ok, di Radio Dora, perché è gratuita, e quindi fate come ha fatto Matteo, andate su Play Store, App Store, in base al tipo di telefono che avete, scaricate, digitate Radio Dora, vedete il nostro logo Radio Dora molto carino con i colori fucsia, giallo e quant'altro, quindi la scaricate, potete restare in nostra compagnia anche sul posto di lavoro, così isolati magari con le cuffiette, e voilà, il gioco è fatto. E allora, carissimo Matteo, grazie per la tua richiesta, ce l'ascoltiamo subito, arriva a parte Bugo.

Allora, la regione Piemonte ha cancellato il blocco strutturale che avrebbe riguardato da ottobre ad aprile 307.000 auto diesel Euro 5 nell'area metropolitana di Torino e Novara. A consentirlo è stata l'approvazione dell'aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria, che comprende nuove misure antismog e interventi innovativi che permettono di raggiungere l'equilibrio emissivo chiesto dall'Unione Europea. Incentivi per i biocarburanti e le nuove stufe, risorse per gli arredi urbani e le coltivazioni che abbattono gli inquinanti, bandi per il car sharing, nuove postazioni per le biciclette. Quindi il Piemonte è diventato così la prima regione tra quelle del bacino padano, che comprende anche la Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ad adottare un provvedimento di questo genere. Viene pertanto evitata l'attuazione del decreto approvato dal governo nel luglio del 2025 per le regioni del bacino padano, che prevedeva l'entrata in vigore da ottobre 2026 del blocco dei veicoli diesel Euro 5 nei centri urbani con più di 100.000 abitanti, in assenza di misure compensative che la Regione Piemonte ha invece individuato. Quindi il lavoro della struttura speciale istituita lo scorso anno ha infatti consentito di analizzare e individuare una serie di interventi per l'abbattimento degli inquinanti, ovvero incentivi per l'utilizzo di biocarburanti sui mezzi per il trasporto pubblico e per le auto private, sistemi di regolarizzazione del traffico basati sull'intelligenza artificiale, interventi di rigenerazione urbana e potenziamento della mobilità pulita, diffusione delle colture agricole che riducono gas e ammoniaca nell'aria e incentivi per la manutenzione degli impianti di riscaldamento vetusti, dell'installazione di questi nuovi meno inquinanti e con interventi di efficientemente energetico degli immobili e anche la riduzione di conseguenza dei consumi.

0: la domenica.
1: Felice lunedì, Luciana, buongiorno carissima, come stai? Allora, buongiorno, posso chiedere che fastidio? Dito nella piaga. Assolutamente, ce l'ascoltiamo, arriva subito per te.
2: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

E io, ma sono matta. Buongiorno carissimo Rodolfo, eccolo qua che ci scrive. Bene, allora, intanto mi hai fatto una richiesta che non penso tu abbia mai fatto. Buongiorno carissimo Sonia, un abbraccio a tutti voi, posso ascoltare la Pausini? Va bene, assolutamente sì, ce l'ascoltiamo. Guarda, ce l'ascoltiamo con Destinazione Paradiso, anche se non è sua, nel senso, cioè è una cover, però comunque è una cover molto carina, se per te va bene, altrimenti poi dovrò per forza metterti un'altra canzone per farmi perdonare, però così mi piace questa.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
2: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana di interim Rodriguez, che poi precisa: alla Guaira recuperata la luce per il 75%, l'acqua per il 60%, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto dall'esilio la leader dell'opposizione Nobel per la pace Corina Machado annuncia: è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Ne avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
3: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data alla fuga.
2: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero, che indagano per capire cosa sia successo.
3: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 chilometri da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dal GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
2: Il tennis: il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'erba britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop che gli è servito a superare i problemi fisici patiti a Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo senza Alcaraz ed è il favorito. Il suo percorso comincia oggi contro Kecmanovic.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte: tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Zaza con Je Vu, questa era per Colette che intanto mi manda una foto di lei con la torta davanti. Oggi è il compleanno della Colette, tanti auguri carissima. Beh, sappi già che hai due dediche a seguito, adesso poi le mandiamo tutte insieme se no facciamo una puntata per Colette, per il compleanno di Colette. Tante persone ti vogliono fare gli auguri perché tante persone ti vogliono bene. E allora carissima, insomma, tanto spero che questa ti sia piaciuta. Ho scelto appunto una canzone in francese proprio per te. E intanto ricordiamo i nostri contatti, 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio, la vostra nota vocale come preferite per richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, chiacchierare insieme a noi. E quindi unitevi alla grandissima family. C'è anche appunto il messaggio del buon Igor che manda: buongiorno a te caro Collage, un carissimo saluto, dolce trasmissione alla simpaticissima Sonia, un caro saluto a tutta la family. Bene, tuffiamoci in questa nuova settimana, che sia serena per tutti. E poi arriva anche il vocale, ce l'ascoltiamo?
1: Buongiorno carissima Sonia.
0: Ciao.
1: Oggi vorrei dedicare la canzone Pagliaccio Azzurro di Anna Oxa alla nostra cara amica Colette, che oggi festeggia il suo compleanno.
0: Che bello.
1: Con un grande, grande, grande abbraccio dal signore delle 11, Igor. Grazie. Ciao, ciao.
0: Ciao carissimo, hai sentito Colette che bel messaggio che ti ha mandato l'uomo delle 11? Ma abbiamo anche poi la dedica, quindi ci ascoltiamo adesso Anna Oxa con Pagliaccio Azzurro, poi ci ascoltiamo Morandi con L'Allegria da parte invece di Tiziana, anche lei ti manda gli auguri, quindi un abbraccio veramente anche da parte nostra, da parte di Radio Dora, e buon compleanno.

E abbiamo anche la Manuela che ci ascolta. Ciao, sono in giro per varie cose, cara Sonia, dedico una canzone allo staff, scegli tu. Va bene, allora ci ascoltiamo in Subsonica con Radio Mogadiscio. Ti ringrazio, ti abbraccio e ti accompagniamo mentre sei in giro per le tue cose.

0: Signorina, ci siamo già visti?
1: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
0: Ah, e quindi è tornata?
1: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
0: Ad esempio?
1: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
0: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
2: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

La Cina sta piantando, pensate, 100 miliardi di alberi per fermare il deserto. Viene chiamata la Grande Muraglia Verde. Ebbene sì, un progetto in realtà non per forza modernissimo, in realtà è partito dal 1 gennaio del 1978 e serve proprio per aumentare la copertura forestale della Cina settentrionale in un'area che si estende su 13 province per un totale di 4 milioni di chilometri quadrati. Quindi il termine del progetto è previsto per il 2050. Entro tale data verranno piantati 100 miliardi di alberi lungo una cintura appunto lunga circa 4.500 chilometri per una larghezza che poi in alcuni punti arriva al chilometro. Questa grande muraglia verde servirà e già serve per bloccare l'erosione del suolo, combattere il cambiamento climatico e arginare l'avanzata dei deserti del Gobi e del Tlacamacan, così proteggendo sia le ferrovie, i villaggi, le strade e quant'altro. E poi, secondo alcune ricerche, entro il 2100 metà della superficie terrestre resterà sarà coperta da terre aride, no? Ovviamente, se questo è il trend. A beneficiare sono inoltre i terreni agricoli protetti proprio dalla sabbia, delle dune, dunque più produttive grazie anche alla maggior frequenza delle precipitazioni dovute a sua volta dall'aumento dell'umidità di quella zona. In conseguente sviluppo delle industrie forestali e frutticole sta contribuendo, diciamo, anche a migliorare il tenore di vita di decine di milioni di persone che ora possono contare tra l'altro su grandi impianti solari ed eolici installati proprio in prossimità del deserto. La loro presenza ha il duplice scopo di garantire alla popolazione energia da fonte rinnovabile e fungere da ancoraggio per la nuova vegetazione, proteggendo così i terreni agricoli. Il piano di sviluppo di 72 anni è stato suddiviso in tre distinte fasi. Al suo compimento verrà triplicato la copertura forestale dell'area, passando dal 5,05% al 14,95%. Risultati parziali sono già più che soddisfacenti, quindi l'avanzata del deserto si è fermata, le aree interessate dall'erosione del suolo si sono ridotte a 2/3, così come è cresciuta la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica. E gli effetti benefici si sentono anche a distanza. Grazie al progetto, la qualità dell'aria è migliorata persino a Pechino.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Dopo la grandine caduta nel pomeriggio e nella serata di ieri nel torinese, si è scatenata una serie di acquazzoni con tempeste di fulmini che hanno portato problemi a macchie di leopardo sul territorio. L'episodio più eclatante si è avuto a Chieri, dove un'azienda agricola vicino alla nuova rotatoria della bretella di pressione è stata scoperchiata. Il tetto in lamiera di alluminio è stato sbalzato sulla provinciale 128. La prefettura di Biella ha sospeso per un anno la patente al deputato Emanuele Pozzolo, che all'inizio del mese aveva avuto un incidente in auto ed era risultato positivo all'etilometro. La sospensione minima è di 6 mesi. Lo stesso deputato aveva dichiarato di non essersi messo alla guida ubriaco e di aver perso il controllo dell'auto per le condizioni meteo avverse. Alessandria, arresto cardiaco in piscina, morto l'avvocato Silvio Bolloli. È avvenuto nel sobborgo di San Giuliano Nuovo, in una struttura privata. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale. Bolloli era molto conosciuto in città per la professione e per l'amore verso la squadra dell'Alessandria. Torino, dopo un'operazione per guarire da un cancro maligno alla gamba, una cinquantenne rischiava di perdere la capacità di camminare. Una delicatissima ricostruzione microchirurgica eseguita all'ospedale CTO, invece, le ha permesso di recuperare il movimento dell'arto. Ciclismo, Longo Borghini, eterna regina, il 14° titolo tricolore. La campionessa di Ornavasso trionfa nella prova in linea a Pordenone. Lo dedico alle mie compagne di squadra. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.forteexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
4: Sabato 4 luglio arriva

Giaveno, la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.

quanto è bello ridere, quanto ci fa bene ridere. In generale comunque pensiamo, diciamo che ridiamo magari per una battuta, che ne so, un gioco di parole, un paradosso, una situazione comica, ci sta, però la risata non serve a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Questo lo dimostrano anche i neonati, che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio, no? Di comprendere cosa può essere comico piuttosto che non, no? E quindi la scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione anche con gli altri. Secondo appunto Robin Dunbar, l'antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha, diciamo, la stessa funzione tra virgolette della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda, no? Un po' come fanno i primati che effettuano questo atto anche per manifestare fiducia e vicinanza. Noi ci sorridiamo a vicenda anziché spulciarci. Diciamo che effettivamente, meno male, direi. Vabbè, comunque, man mano che quella comunità, diciamo, quella umana un po' si allargava, no? Questa risata sarebbe poi servita proprio per cementare i legami tra i membri del gruppo che non avevano più abbastanza tempo, diciamo, per spulciarsi. Quindi abbiamo iniziato spulciandoci e abbiamo finito per ridere. Secondo me non fa una piega, ci sta. Potrebbe capitare in qualsiasi momento che se uno mi spulcia poi io mi metto a ridere, o se spulcia, quindi se ci sta, ha un senso. Vabbè, sta di fare adesso scherzi a parte, ovviamente. Il fatto è che questo atto, diciamo, presupponga fiducia negli altri, anche spiegherebbe perché i bambini, diciamo, magari fare il solletichino ai bimbi provoca delle risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono, diversamente ti guardano come dire: che vuoi, perché mi stai toccando? È vero, dai, fateci caso. Vabbè, comunque ognuno poi ha il proprio modo anche di ridere, no? Cioè, al contrario, se è solleticato, ad esempio, che ne so, il bambino è solleticato da una persona estranea, il bambino appunto magari si ritira, oppure insomma ti fa capire che non è, insomma, contento. In effetti poi la risata si manifesta soprattutto in compagnia, no? Gli studi attestano che poi davanti ad un cartone animato i bambini tra i 2 e i 4 anni ridono 8 volte di più quando sono, diciamo, con qualcuno, no? Nonché da soli, appunto. E negli adulti arrivano fino addirittura 30 volte di più. Cioè, se tu guardi un film comico insieme ad altre persone piuttosto che da solo, riderai di più, proprio perché cioè, lo scopo è un po' anche quello di condividere, no, questo momento. Cioè, è proprio, fa parte della nostra comunicazione. E comunque, diciamo, perché ridiamo? Allora, più precisamente ridiamo nell'84% dei casi dopo, che ne so, un'affermazione, il 16% dopo una domanda. Il dopo, tra virgolette, è rilevante perché una risata cade come un punto su una frase, qualcosa cioè che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai, diciamo, ridiamo in realtà mentre l'altro sta ancora parlando. Cioè, a meno che non abbia detto più no, cioè dipende dal contesto, però normalmente una persona termina il racconto, quello che sta dicendo, e poi di per sé scoppia la risata. Tuttavia, rispetto poi ad una conversazione spontanea in cui magari il numero è ottimale di persone che possono interagire, di 4 individui, secondo sempre gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, cioè con una media di 3,35 individui. Ha senso, perché per ridere le persone hanno bisogno di capire una battuta, e in gruppo, diciamo, se è un gruppo troppo numeroso, questo diventa più difficile, c'è dispersione. Cioè, la risata dunque è più di una semplice risposta a qualcosa di percepito come umoristico. Ne parliamo ancora, però.

E comunque quando pensiamo poi ad una risata, diciamo, la consideriamo un comportamento tipicamente nostro, no? Umano. Eppure tutte le grandi scimmie, comprese le scimpanzé, i gorilla, gli oranghi, loro ridono. Finora tuttavia quello che si riusciva a diciamo chiarire era come la nostra risata si fosse poi evoluta proprio nel corso dei milioni di anni e quale relazione potesse avere proprio con l'evoluzione del linguaggio. E per scoprirlo ricercatori in questo nuovo studio hanno analizzato 140 sequenze di risate registrate da 4 oranghi, 2 gorilla, 3 bonobo e 4 scimpanzé e poi anche 4 esseri umani. Quindi dai risultati delle analisi i ricercatori hanno riscontrato lo stesso schema: tutte le specie producono risate con intervalli ritmici regolari tra un suono e l'altro. Secondo poi le ipotesi dei ricercatori, questo schema ritmico sarebbe, diciamo, stato presente già in un antenato comune vissuto fino a 15 milioni di anni fa. Si sarebbe conservato in modo straordinario, tanto che poi le grandi scimmie viventi mostrano ancora lo stesso ritmo di base. I ricercatori hanno dato il loro commento, dicono: come hanno fatto gli esseri umani a sviluppare quindi questa straordinaria capacità anche di parlare? Beh, il linguaggio non lascia tracce fossili e le lingue complesse esistono solo nella nostra specie, ma abbiamo trovato un indizio di 15 milioni di anni fa in un luogo inaspettato, proprio la nostra risata. Questo l'ha spiegato l'autrice Chiara De Giorgio e dice: a differenza del linguaggio, la risata è una caratteristica comune a tutte le grandi scimmie viventi. Quindi, confrontando il modo in cui ridono le diverse specie, possiamo notare che una struttura ritmica di base è rimasta invariata nel nostro ultimo antenato comune ed è veramente straordinario. E quindi, sebbene il ritmo di base sia rimasto costante, la risata umana non è identica a quelle delle altre grandi scimmie. Cioè, secondo lo studio, infatti, la nostra è diventata più veloce, variabile e molto più controllabile. Più precisamente, tra le grandi scimmie, solo gli esseri umani riescono a controllare quando e come ridere a seconda del contesto. Quindi una risata incontrollabile causata dal solletico, per esempio, è nettamente diversa da una risata contenuta durante una riunione o da una risata un po' nervosa, no? Dopo uno sbaglio, insomma. Poi, in altre parole, quindi lo stesso ritmo di base viene modellato dal controllo nel comunicare emozioni ed intenzioni diverse. E quindi nel corso della nostra evoluzione le grandi scimmie sarebbero, sebbene proprio è stato, diciamo, questo il maggiore, cioè abbiano acquisito maggiore controllo sui tempi delle vocalizzazioni sviluppato gradualmente appunto dai nostri antenati, noi, diciamo, dopo aver probabilmente gettato le basi per lo sviluppo del linguaggio, insomma, abbiamo avuto comunque un'evoluzione diversa. E quindi loro dicono: la risata, essendo evolutamente più antica e rimasta appunto condivisa tra tutte le grandi scimmie viventi, offre una rara finestra evolutiva sulle trasformazioni vocali che si sono verificate poi nel corso dell'evoluzione degli ominidi fino alla comparsa dei primi esseri umani. E questo appunto l'ha concluso questa coautore Adriano Lameira, rispetto appunto allo studio che hanno fatto, chiudendo poi il commento con: contrariamente, diciamo, alla nozione classica secondo cui i primi esseri umani avrebbero improvvisamente acquisito capacità di controllo vocale notevolmente, diciamo, diverse da quelle dei loro predecessori, l'evoluzione della risata ci dice che gli esseri umani si collocano su un continuum, cioè un ampliamento delle capacità di controllo vocale che si sono affinate per 15 milioni di anni. E quindi, diciamo, un po' il linguaggio comunque è nato da una risata, mettiamola così, e ancora siamo all'interno di questa evoluzione. Cioè, per me è un'immagine bellissima.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
1: Bekan Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmea a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato, dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
2: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi, condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
1: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
2: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
1: Il calcio inizia l'europeo per l'Italia Under 19, che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena e dell'Imogale della Juventus.
2: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Pontepietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
5: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano? solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Questa era Madonna con Hey You ed ecco che apriamo così la terza parte del collage. Siamo neri in diretta su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora, la grande family in ascolto, facciamo crescere questa family. E allora dite a tutti che ascoltate Radio Dora e soprattutto richiedete la vostra canzone, la canzone che volete ascoltare oggi, che volete far suonare così nell'aria in tutto il Piemonte, anche in tutta l'Italia ovviamente, perché vi ricordo che intanto Radio Dora è possibile ascoltarla sul canale DAB 12B su tutta la regione, in FM sul Piemonte occidentale e appunto in tutta Italia ma anche oltre grazie allo streaming radiodora.it, clicca Radio Dora Live e poi scarica l'applicazione perché è gratuita, è semplice, è molto intuitiva ed è lo strumento perfetto per restare in nostra compagnia ovunque tu vada. In più adesso c'è anche il collegamento, diciamo, attraverso l'app, proprio un click insomma per ascoltare anche la rispa, quindi se ti perdi tre passaggi diciamo giornalieri della rispa puoi riascoltare tutti gli annunci, no, sul territorio, che appunto tra eventi, cose, offerte di lavoro e quant'altro, in modo da restare sempre sempre aggiornato. Va bene, allora continuiamo con la musica, ricordiamo anche i contatti a questo punto: 0122 64 04 46 il telefono fisso e poi 351 851 66 33 il numero WhatsApp. Invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. E allora adesso suona qui su Radio Dora Marrakesh insieme a Madame, volevo capire.

La voce di Bruno Mars devo dire che mette subito allegria, è proprio così, non lo so, magari il suo timbro, il suo modo, però è bello, vabbè, al di là comunque della canzone che è effettivamente molto ritmata, però in genere, dico così. Allora, Sonia, puoi mettere una canzone di Nada con Amore Disperato? Sì, certo, la facciamo suonare per te.

0: wild like a diamond.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratorio orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Sono la strage.
9: Signori, rinnovata la casa?
10: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
11: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
9: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
12: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
13: Asta del mobile, tutta la mia musica.
12: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Johnny, eccolo qua il nostro amico Johnny. Allora, visto che sei già in macchina, lo facciamo passare.
1: Buongiorno carissima.
0: Buongiorno.
1: Sonia. Allora,
0: sì.
1: È un po' che non me l'ascolto. The Road to Hell di Chris Ria.
0: Ok.
1: Dedicata a tutti voi di Radio Adora e a tutta
0: Grazie.
1: La family. Ok.
0: Grazie.
1: Come dicevo stamattina a Chiara, dopo domani è mercoledì.
0: E siamo già a metà settimana.
1: Pensi che ora questo tempo veramente vola, Ciao Sonia, buona giornata.
0: Ciao Mattacchione, buona
1: Grazie.
0: Giornata a te.
1: Ah, faccio gli auguri a Coletta anch'io, Ciao ciao.
0: Che caro, grazie. Insomma, adesso spero sia ancora in ascolto, che ti abbia sentito, se no appunto giro i tuoi saluti sicuramente alla nostra Coletta. Allora, grazie per la richiesta, caro Johnny, simpatico come sempre. Arriva Chris Riad con The Road to Hell.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, cover Zucchero.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

dificile, evita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

Abbiamo visto che insomma c'è già chi sta rientrando appunto dalle vacanze, insomma, perché può anche essere che effettivamente insomma uno in giugno si faccia una settimana o due e poi vabbè tutto il resto insomma dell'estate magari la passi qui o magari partirà di nuovo. Sta di fatto che portiamo con noi dei ricordi, il nostro vissuto. Beh, il nostro vissuto, diciamo prendendo, citando appunto una frase, no? Di Cesare Pavese, non è assolutamente una cosa immobile, anzi, cioè i ricordi servono per comprendere una situazione che magari, cioè, mentre la stiamo vivendo, appunto, non è così chiara, insomma, no? Non cogliamo proprio tutto. Lui dice: beh, le cose si scoprono attraverso i ricordi che se ne hanno. Ricordare una cosa significa vederla ora soltanto per la prima volta. Lui dice, questa è una riflessione un po' che riguarda anche tutti, che ne so, un incontro, un viaggio, un amore, insomma, una giornata, qualunque cosa, no? Quindi nella visione di Pavese il passato non resta immobile, cioè ogni volta che ricordiamo qualcosa in realtà la osserviamo con occhi nuovi, siamo cambiati noi, sono cambiate le nostre esperienze e quindi cambia anche il modo in cui interpretiamo ciò che è accaduto. Per questo motivo il ricordo non è una copia esatta della realtà, no? Perché c'è sempre interpretazioni di mezzo, è piuttosto un dialogo tra ciò che siamo stati e ciò che siamo diventati. Quindi la stessa esperienza può assumere sfumature completamente diverse a seconda del momento della vita in cui la ripensiamo. E pensateci bene in questo senso, perché penso che così più di un esempio vi stia, diciamo, venendo in mente. Quindi la parte più affascinante in realtà di questa citazione è forse l'idea che ricordare significhi vedere per la prima volta, cioè a prima vista sembra un paradosso, come possiamo vedere per la prima volta qualcosa che abbiamo già vissuto. Allora Pavese suggerisce che appunto l'esperienza immediata è spesso confusa, veloce, piena di emozioni che non riusciamo magari neanche a decifrare, e il tempo agisce come una lente. Quindi quando riguardiamo il passato possiamo finalmente individuare alcuni dettagli significativi, delle connessioni che ora, diciamo, nel tempo in cui magari l'abbiamo vissuto c'è magari fuggito. E quindi diciamo in questa frase che parla anche di noi tutti, no? Di come abbiamo di come cambiamo senza quasi mai accorgercene, i ricordi non restano fermi, quindi tornano, si spostano, prendono un altro colore a seconda del momento in cui li guardiamo, e proprio attraverso questi ritorni costruiamo l'idea che abbiamo di noi stessi.

E ovviamente parlando sempre di ricordi, ci sono delle cose che ci rimangono impresse, ma cosa in realtà del nostro vissuto? Bene, ricordiamo meglio gli episodi legati magari a delle forti emozioni, quali la paura, la gioia, la sorpresa. Tenete conto che perché uno insomma normalmente appunto ricorda a volte appunto maggiormente degli episodi spiacevoli, perché magari queste erano cariche di paura, di terrore o roba del genere, no? Quello più che altro è il motivo. Quelli che segnano magari anche, perché no, dei passaggi chiave proprio della nostra identità, no? Magari l'adolescenza, oppure quelli ripetuti nel tempo. Questo accade perché il nostro cervello seleziona e consolida ricordi che ritiene utili per la nostra sopravvivenza o crescita personale. E quindi diciamo, nella nostra memoria a lungo termine cosa troviamo? Troviamo magari degli eventi ad alta carica emotiva, così come vi avevo detto, però diciamo sia negativi che positivi, si intende, che ne so, magari il primo amore, un grande successo. Diciamo che parlando poi di amore nelle relazioni effettivamente, cioè, sbiadisce la parte in cui c'erano queste grandi emozioni, queste e si tengono forse più le ultime cose quando poi la relazione finisce, quindi magari questi grandi traumi, delle litigate brutte, la frase detta male nel brutto, nel momento sbagliato, queste cose così, no? Proprio perché magari lì c'è che ne so, una carica emotiva diversa, insomma, che è più insomma ripetuta nel tempo, e quindi voilà. In questo senso, però anche appunto cose positive, che ne so, la nascita di un figlio, piuttosto che l'incontro con una persona, la propria laurea, insomma. E poi ci sono anche all'interno della memoria a lungo termine le esperienze insolite, tutto ciò che rompe la routine quotidiana. Questo attira l'attenzione del nostro cervello. E perché no, a volte anche, cioè le prime volte, degli episodi come il primo giorno di scuola, il primo lavoro, oppure un viaggio importante, no? Proprio perché lì magari si mette un timbro emotivo di una certa importanza. E quindi insomma questo, il nostro mondo insomma di ricordi, mi viene in mente, che ne so, il film quello di Inside Out, no? Questa rappresentazione grafica di tutte queste sfere colorate fatte di ricordi che poi vanno anche nella memoria a lungo termine, nella memoria a breve termine, insomma vengono un po' selezionati per via di, ed effettivamente insomma diciamo funziona più o meno così, dai, in maniera magari meno scenografica, però abbiamo un'idea.

Ragazzi, ci dobbiamo salutare con una grande emozione nel cuore. Ci risentiamo domani sempre alle ore 10 qua su Radio Dora. Ciao da Sonia Carella, restate con noi. Tra poco Rispa, posa pranzo e Drive Time. Ciao!

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Wind Band for Movies, domenica 5 luglio a Chiesa di San Michele in Piazza della Repubblica, dalle ore 18 apertura street food, alle ore 21:30 concerto Wind Band for Movies. Secondo Motor Event San Didero, primo memorial su Villa Dimer, manifestazione ludico-amatoriale su strada chiusa al traffico, il 4 e il 5 luglio. Ad Alpignano, giovedì 2 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Vasco Rossi, più food, in piazzale Via Costa. Venerdì 3 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro, Borgatas Factory, Remo Belli, The Sound Maker, in piazza Caduti. Per estate dal mese 2026, giovedì 2 luglio dalle ore 18 con ingresso dal Parco Naturale del Messa, festa d'arte lungo il Messa, sesta edizione e Aperi Arte. Alle ore 20, passi solidali, camminata e corsa solidale. Venerdì 3 luglio dalle ore 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Sabato 4 luglio in Piazza Martiri della Libertà, commemorazione dei martiri della Sabbionera. Domenica 5 luglio alle 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Alla Certosa di Monte Benedetto con ingresso libero fino al 12 luglio mostra fotografica Scatti Lenti, per informazioni 011 4321 015. A Novalesa sabato 4 luglio conferenza Reperti Archeologici alle ore 16:30 presso la Casa degli Affreschi. A Chianocco per i festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, lunedì 29 giugno alle 21 in Piazza Capannone, cena e a seguire serata danzante gratuita di liscio alla Piemontese. Info e prenotazioni al 339 815 6377. Il Comune di Reano organizza per mercoledì 1 luglio alla Bocciofila torneo Borgate a Bocce. Venerdì 3 luglio alla Bocciofila torneo Borgate Pallavolo, conclusione, premiazione e festa. Venerdì 3 luglio al Parco Polivalente recita di estate ragazzi. Sabato 4 luglio al campo di calcio torneo Borgate di calcio amatoriale. Sabato 4 luglio al Parco Polivalente alle ore 21 concerto e serata teatrale. Domenica 5 luglio alla Bocciofila torneo Borgate Pallavolo, finale e conclusione. A Venaus, martedì 7 luglio, Il Piccolo Principe, spettacolo per bambini, Rizomi, Il Mutamento, alle 15:30 all'Arena delle Alpi. Prenotazioni a info@comune.venaus.top.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi, mostra fino al 30 agosto. Inoltre, tutti i sabati mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Informazioni e prenotazioni al 351 3078 654. La Proloco di Matti organizza per il 4 e il 5 luglio corso di cesteria presso il Salone Polivalente. A Coazze, il 4 e 9 luglio, alle ore 21 in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle. Partecipazione gratuita. Dal 30 giugno al 20 agosto, tutti i martedì e i giovedì, alle ore 10 al Parco Comunale, risveglio muscolare. Martedì 30 giugno, al Parco Comunale, terrazza della biblioteca, incontri gratuiti di Pilates. Tutte le domeniche di luglio, alle ore 17 al Parco Comunale, musica e balli di gruppo per i più piccoli. Ad Avigliana, sabato 4 luglio, Ginger Fest, talk, laboratori, stand di artisti artigiani, musica e concerto al Parco Alveare Verde. Domenica 5 luglio, notte longobarda in Borgata Bertassi, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Bussoleno, tutte le prime domeniche di ogni mese, mercatino La Via dell'Usato, in via Walter Fontane, piazza Cavour. Prossimo appuntamento, domenica 5 luglio. Sabato 4 luglio, notte bianca e fiera olistica, in via Traforo e via Walter Fontane. Per informazioni, prolocobussoleno@libero.it. A Condove, venerdì 3 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove, concerto della fanfara ANA Valsusa, mercato coperto alle ore 21. Domenica 5 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove, manifestazione per le vie del paese. La Proloco Amici di Gravere organizza per domenica 5 luglio passeggiata con guida ai campi della lavanda di Ramà, a seguire merenda sinoira. Informazioni e prenotazioni al 338 948 2225. A Trana, sabato 4 luglio, Borga Talent, spettacolo di talenti tranesi a cura della Proloco presso il piazzale Unità d'Italia dalle 18 alle 24. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì e gli altri giorni su richiesta organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347 033 1551. Venerdì 3 luglio serata letteraria con Alessandro Perissinotto, autore del libro La canzone di di Colombano, presso la ex chiesa di Santa Caterina, alle ore 21. Sabato 4 luglio, Chiomonte, storie e sentieri con gusto, camminata per l'Eramà con pranzo ad Exil. Sabato 4 luglio, convegno Oltre la roccia, al Pertus di Colombano Romean, tra storia, scienze e tradizione alpina, presso il forte di Exil alle ore 14. Spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua, a cura di Arte Muda, al forte di Exil alle ore 18:30. A Villar Focchiardo, domenica 5 luglio alle ore 16, a Mollartrone, festa alla cappella di Mollartrone. Inoltre, martedì d'autore, organizzati dalla Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 30 giugno alle ore 21, Marco Pent presenta I cavalli bianchi del Volga. Martedì 7 luglio alle ore 21, Dino Varesio, bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Giaglione, serie di mezza estate 2026, venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sodaca, sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 luglio al 339 3054 859. L'ingresso è gratuito, durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. Inoltre, domenica 5 luglio presso la biblioteca comunale, convegno in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino, I Tunnel Impossibili, viaggio tra il Pertus di Colombano e il Buco di Viso, pionieri dei trafori alpini. Per informazioni www.comune.giaglione.to.it. A Susa, dal 2 al 5 luglio, festa del Borgo dei Cappuccini in Piazza della Repubblica. A Collegno, Flower Festival, martedì 30 giugno Kid Yugi, mercoledì 1 luglio Tony Pitoni, giovedì 2 luglio Tutti i fenomeni più Faccia Nuvola, venerdì 3 luglio Festival Edition Voglio tornare negli anni 90, sabato 4 luglio Negramaro, domenica 5 luglio Joe Evan, lunedì 6 luglio Madame. A Villardora, suoni d'estate, il grande appuntamento musicale al Campo Calciotto. Sabato 4 luglio, Rock Time, concerto di raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana Comitato di Villardora. Dalle ore 17, apertura del Villaggio Cri, stand gastronomico, DJ set dalle 18:30, grande musica live dalle ore 20, ingresso gratuito. Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 1 luglio alle 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Content Creator con Andrea Medici. Venerdì 3 luglio alle 21:30 a Venaus all'Arena delle Alpi, omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli in concerto. Sabato 4 luglio alle 21:30 a Venaus all'Arena delle Alpi, Iliade Open Mic con Il Terzo Segreto di Satira. Domenica 5 luglio alle 21:30 a Venaus all'Arena delle Alpi e Pensare che c'era Giorgio Gaber con Andrea Scanzi. Inoltre per Borgate in Cammino, sabato 4 luglio alle ore 16 a Venaus lungo il sentiero dei gufi, La magia nera, ma la brocca al Giro d'Italia con Alberto Barbi. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. A Cesana Torinese, dal 1 luglio al 30 agosto, risvegli muscolari bisettimanali con insegnante. Domenica 5 luglio, 11ª edizione Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre, con partenza da Cesana Torinese, gara ciclistica. A Sestri Ere, giovedì 2 luglio, festa della visitazione di Maria Vergine alla frazione di Borgata. Venerdì 3 luglio, Baby Bike Cup dalle 14:30 al Colle. Sabato 4 luglio, 38ª Sieta Legend in Mountain Bike e Gravel Race. A Ferrara Moncenisio, domenica 5 luglio alle 9:30, escursione Una Finestra sul Moncenisio, salita al Baraccon de Chamois, con guida escursionistica ambientale. Info e prenotazioni al 338-4388-056. Alle 16:30, concerto del coro Alpicozzi e presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Giaveno, lunedì 29 giugno, cinema sotto le stelle, prendi il volo in piazza Mautino alle ore 21. Martedì 30 giugno, baby dance al parco comunale dalle ore 10. Martedì 30 giugno, mercoledì 1 luglio, Giaveno summer jazz in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 2 luglio, baby dance al parco comunale dalle ore 10. Venerdì 3 luglio, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 4 luglio, bimbi in festa sotto le stelle, notte bianca dei bambini presso il centro storico dalle ore 17. Domenica 5 luglio, viaggi nel tempo con Mauro Minola a Villa Favorita alle 20:45. Ad Ulx, domenica 5 luglio, in piazza Garambois alle ore 9, evento sportivo, passaggio gara ciclistica Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre. Dalle ore 9 alle ore 18 al Jardin La Tour, evento solidale, mercante per un giorno. Dalle 10 alle 14:30 in piazza Mistral, mostra a Moncenisio. Dalle 14 alle 17 ai Jardin La Tour, attività per bambini. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 29 giugno Disclosure Day, martedì 30 giugno Il Diavolo Veste Prada 2, mercoledì 1 luglio Minions and Monsters. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere, cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 raccordo del Sempione sono possibili rallentamenti in prossimità di Fondo Toce in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minniti. L'estate entra nel vivo con gli spettacoli della Fondazione Fossano Musica all'Auditorium Calvino Paglieri. Domani, martedì 30 giugno, la Fondazione presenta Cinematic Night, un evento straordinario dedicato alla musica di Hans Zimmer, uno dei più grandi compositori di colonne sonore della nostra epoca. Le sue musiche hanno dato voce a capolavori cinematografici come Il Gladiatore, Inception, Interstellar, Il Re Leone, Pirati dei Caraibi e molti altri. Domani sera all'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera di Torino lo spettacolo Terapia D'Urso con Davide D'Urso. Non un semplice spettacolo comico, ma una seduta di gruppo dove viene scelto e analizzato il caso clinico della serata, ovviamente Davide D'Urso il protagonista. La seduta inizia con la domanda più semplice ma allo stesso tempo più complessa di sempre, ovvero come stai? Ed ecco che in un attimo il tempo si dilata, in 90 minuti il pubblico vede ciò che accade nel cervello di D'Urso nell'esatto momento in cui gli viene posta quella domanda. Kid Yugi torna a Torino, in particolare al Flower Festival dopo il sold out nei Palasport, un album già doppio platino, e corona questo 2026 con il Summer Tour di Anche gli Eroi Muoiono. Sarà protagonista di un concerto domani al Parco della Certosa Reale a Collegno. In chiusura è tornata ad illuminare il Golfo di Pallanza, la fontana musicale è luminosa, una delle attrazioni estive promossa dal comune di Verbania per animare il lungo lago durante la bella stagione. La fontana proporrà giochi d'acqua sincronizzati con la musica ed illuminati da effetti luminosi multicolori, con uno spettacolo ripetuto ogni mezz'ora. L'installazione resterà in funzione fino all'11 di agosto, quando sarà rimossa per consentire l'allestimento del Palio Remiero Internazionale in programma il 14 agosto. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca.

0: officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
1: Signorina, ci siamo già visti?
2: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
1: Ah, e quindi è tornata?
2: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
1: Ad esempio?
2: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
1: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
3: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

c'è ragione che no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Sono le 14 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini, ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
2: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela, lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
3: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
2: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernaio di plexiglass ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì. Nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
3: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla-Pomigliano e, come ha comunicato l'EAV, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 km di cavi.
2: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti, Ruud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Che disastro!
3: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
4: Arrivano! Finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
7: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: mare.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una depressione nord atlantica si è spostata gradualmente verso la Spagna, erodendo il bordo occidentale dell'anticiclone d'innivatrice africana responsabile della prolungata di calore sul Piemonte. Questo cedimento ha permesso infiltrazioni di aria più fresca in quota sulle Alpi occidentali con un marcato aumento dell'instabilità. La saccatura atlantica avanzerà ulteriormente verso Levante con nuovi temporali dalle ore centrali sui settori alpini, in successiva estensione alle pianure occidentali. I fenomeni più intensi saranno accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate. Da segnalare anche un moderato calo delle temperature. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi cielo poco nuvoloso al mattino con coperture in aumento per cumuli in formazione sui rilievi in successivo transito sulle pianure. Precipitazioni dalle ore centrali con rovesci e temporali sulla fascia montana e pedemontana in successiva estensione alle pianure, più diffusi e intensi sulle zone occidentali. Temporali localmente forti accompagnati da intense raffiche di vento e locali grandinate. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 37 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato al mattino con cumuli in formazione sui rilievi dalle ore centrali della giornata. Dalle ore centrali rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana, impossibile sconfinamento sui primi tratti di pianura adiacenti. Valori mediamente moderati, ma non si escludono fenomeni localmente forti. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo con addensamenti sulle creste alpine di confine, altrove in prevalenza soleggiato, con cumuli in formazione sui rilievi nelle ore centrali. Precipitazioni nelle ore centrali con rovesci e temporali sparsi, deboli o moderati sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento sulle pianure. Temperature minime sui 23 gradi, massime sui 36 gradi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, Cover Zucchero.
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: A Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
1: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
3: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
4: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Pausa Pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Dunkerstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
2: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi, poco dopo le 7 ore locali, in Venezuela. Secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano, il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi 2 figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
3: Temperature record in Italia ed Europa con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani è mercoledì. Il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
2: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri citato dalla televisione di Stato riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
3: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
2: Siamo al calciomercato. Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato parte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Buon lunedì pomeriggio a tutti cari amici e buon inizio di settimana. Inizia anche quest'oggi il Drive Time. Come sempre però prima i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33.

The JJ Band, Centerfold, cari amici, eccoci qua, continua questo caldo, anche se forse a metà settimana le temperature dovrebbero scendere, ma c'è chi per il caldo ha già annunciato la cancellazione, l'annullamento di alcuni concerti, quello che è accaduto ad esempio ieri, dove Loredana Bertè proprio ha annullato la sua esibizione. Infatti è stata costretta a cancellare uno degli appuntamenti del suo tour estivo. Ieri avrebbe dovuto esibirsi proprio a Bergamo, ma ha scelto di comunicare personalmente la notizia a tutti i fan che attendevano di vederla dal vivo. L'artista ha spiegato di aver preferito intervenire in prima persona per evitare che il messaggio potesse poi essere travisato. La decisione è stata legata proprio alle elevate temperature di questi giorni che, come ha sottolineato la stessa Bertè, potrebbero mettere seriamente a rischio la mia salute. Attraverso i suoi profili social, la cantante 75enne ha annunciato la modifica al calendario del suo Summer Tour. Come vi dicevo, come saprete, sulla vostra pelle l'avete sentito sicuramente, l'Italia sta affrontando un'ondata di caldo intensissimo, con temperature in rapido aumento, che stanno comunque creando notevoli disagi, soprattutto a chi non può trascorrere le giornate in luoghi climatizzati o magari al mare. E proprio così inizia il post della Bertè, dice: le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un'intensità che non si registrava da anni. Loredana ha poi spiegato che la decisione è stata presa in accordo con il suo staff medico e il management, che le hanno consigliato di non salire sul palco. Questo è quello che ha dichiarato, ha detto: esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute. Pur ammettendo quanto sia doloroso appunto rinunciare all'incontro con il suo pubblico, la cantante ha ribadito che la tutela della salute deve avere la priorità. Questo è quello che ha scritto, dice: fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi, ma è anche l'unica scelta seria e responsabile, la prendo con la massima fermezza. Infine l'artista poi si è rivolta a tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto, assicurando che presto riceveranno le indicazioni necessarie per richiedere il rimborso. Tra l'altro il tema delle temperature estreme è inevitabilmente legato anche a quello dei grandi eventi dal vivo, in pochi si fanno trovare preparati. Lo staff di Ultimo, che appunto il 4 luglio, quindi questo sabato, farà questo mega concerto, per esempio, ha condiviso indicazioni utili proprio per vivere questo concerto in sicurezza. Insomma, per la Bertè caldo, tanto caldo, insomma, chi non può scaldarsi al mare magari sogna il mare d'inverno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Quanta fretta, dove corri?
12: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
11: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
12: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
11: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
12: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti da l'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
13: Sono la strage.
14: Signori, rinnovata la casa?
15: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
16: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
14: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici. Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
17: Asta del mobile, tutta la mia musica.
14: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
18: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
19: E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Francesco che mi scrive: ciao Matteo, noi siamo in viaggio per tornare nella meravigliosa Valle di Susa, mi puoi mettere Frena di Carlotta? Grazie e buon lunedì. Ce l'ascoltiamo subitissimo, caro Fra, un saluto a te e a tutta la compagnia, mi raccomando, fate buon viaggio, buon rientro. Nel frattempo arriva Carlotta con Frena. Ciao Fra, buon pomeriggio.

0: E c'è anche la mitica Sonia Lassista, colei che conduce il collage tutti i giorni dal lunedì al sabato in fascia 10-13, che ci manda questo vocale.
1: Buon pomeriggio, però, buon pomeriggio alla family. Allora, intanto che scrivo, magari gli ultimi articoli, intanto che scrivo gli articoli per il giornale, niente, volevo una canzone psichedelica, bro, non lo so, fai tu, vedi cosa ti viene in mente, qualcosa che musicalmente ricordi, un quadro magari anche di Frida Kahlo, non so, una roba del genere, dai, ti ho lanciato questa sfida, vedi un po' tu, un abbraccio, ciao.
0: Mi hai lanciato questa sfida, Sonia, canzone psichedelica, stavo rovistando qui negli archivi della radio, mi è venuta in mente una delle canzoni psichedeliche per eccellenza, sto parlando di Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles, ce l'ascoltiamo. Allora, un abbraccio Sista, buon lavoro, buon pomeriggio e buon ascolto con questo trippone assurdo. Ciao!

0: Sono le 15 e 32 minuti. Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Sera di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo

0: Ed è arrivata anche la richiesta del nostro amico Massimo, ci manda questo messaggio vocale. Massimo, ho risolto il tuo dilemma, eh?
1: Ciao Matteo, allora mi accodo e dedico a Sonietta Bella un quadro particolare. Tu conosci questa canzone? Io non so né il titolo né chi la canta, la sentivo quando avevo 20 anni. Che mi importa se oggi pioverà, è musica sinfonica. E vai col seguito, Matt, trovala.
0: Te la trovo Massimo, te l'ho trovata. Stai parlando di Marinai delle Orme. Ce l'ascoltiamo con molto piacere. Un abbraccio e buon ascolto.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, chiamato anche quest'oggi e vuole ascoltare di Gio Squillo e Sabrina Salerno, Siamo donne. Allora ce l'ascoltiamo. Grazie per la richiesta, Igor. Buon pomeriggio e buon ascolto.

E passiamo adesso invece alla richiesta della nostra amica Manuela, che mi scrive: ciao Matteo, mi metteresti una canzone dei Mattia Bazar? Allora, ti ho scelto, c'è tutto un mondo intorno, ce l'ascoltiamo adesso. Ciao Manu, buon pomeriggio.

E Joliet, in arte Joliet, il vero nome Emanuele Palumbo, allo stadio Diego Armando Maradona è già entrato nella storia della scena urban italiana, perché davanti a 50.000 persone, 150.000 in totale, poi se si considerano i 3 sold out consecutivi, ecco, il rapper partenopeo ha azzerato ogni confine fra Napoli e New York, portando sul palco in una delle 3 serate una leggenda mondiale dell'hip hop. Sto parlando di 50 Cent. Sulle note di Phantom, brano contenuto nel nuovo album di Joliet, Tutto è possibile, così sentito, il duetto vede da una parte l'icona del rap anni 2000, dall'altra uno dei volti più incisivi del panorama italiano. I due artisti si sono poi spostati al club partenopeo di Via Coroglio per l'esclusivo After Party. Joliet invita 50 Cent DJ set, prolungando i festeggiamenti fino a notte fonda. Ma la notte delle sorprese non si è esaurita con la musica, perché a coronamento dello show, strutturato come un racconto identitario in 4 atti per celebrare il suo percorso, l'attaccamento alla sua città, Joliet ha fatto un altro annuncio importante. Infatti, nonostante il tour Stadi del 2026 sia ancora nel pieno della sua carica esplosiva, il rapper ha già fissato l'appuntamento con la sua gente per il prossimo anno. Si esibirà solamente a Napoli in 3 nuove date allo stadio Diego Armando Maradona. Le date sono il 9, il 10 e l'11 giugno del 2027.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, perché dopo tanta attesa è partita l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra i match più interessanti di giornata, Ruud contro Hurkacz, Cilic contro Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn, Cocciaretto contro la cinese Wang. Veniamo ai mondiali di calcio. Dopo la vittoria per 1-0 del Canada contro il Sudafrica, continuano i sedicesimi. Alle 19 il Brasile di Carletto Ancelotti affronta il Giappone, mentre alle 22.30 il turno della Germania, che se la vedrà contro il Paraguay. Nella notte italiana invece alle 3 l'Olanda sfida il Marocco. E siamo al calciomercato. Ivan Juric, nuovo allenatore del Monza, è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. L'era di Massimiliano Allegri a Napoli invece sta per cominciare, nonostante la mancata qualificazione in Champions League, l'esonero con il Milan. Circa un mese fa il presidente De Laurentiis dunque ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Conte. Nel pomeriggio sono attese delle importanti novità, perché è prevista la risoluzione del contratto per Allegri col Milan, poi dovrebbe arrivare l'annuncio dell'approdo a Napoli. In casa Juventus si lavora al ritorno di Kolo Muani. Dopo l'accordo tra i bianconeri e il giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, ora è il momento di trovare la quadra tra le società. Oggi nuovo round di incontri tra Juventus e Paris Saint-Germain. Carnevali si vedrà con una delegazione parigina a Rimini, dove stasera verrà ufficialmente aperto il calciomercato estivo 2026. Spinazzola rinnova con il Napoli fino al 2028, Messias resta al Genova, prolungato il contratto fino al 2027, due rinnovi anche in casa Como fino al 2031. Il primo è quello di Smolcic, già ufficiale, il secondo in attesa del comunicato, e di Dacugna, che sarà dunque il prossimo capitano. Contratto prolungato in casa Udinese per Camara e Cabasele, che restano dunque con i friulani fino al 30 giugno 2027. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics. E Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.forteexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

16.09, cari amici, ben ritrovati in diretta nel Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un WhatsApp al 351 851 66 33. Compie oggi 78 anni Ian Paice, batterista leggendario, noto per il suo ruolo nella storica band rock dei Deep Purple. Lui è nato a Nottingham, siamo in Inghilterra ovviamente, il 29 giugno del 48. Ian Paice ha iniziato la sua carriera musicale in giovane età, inizialmente suonando il violino, prima di passare alla batteria, strumento che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Ed è entrato a far parte dei Deep Purple nel 1968, quando aveva solamente 19 anni. La sua tecnica e il suo stile distintivo hanno contribuito a definire il suono della band, rendendolo uno dei batteristi più rispettati nella storia del rock. La sua abilità nel mescolare potenza e precisione, evidente in brani iconici dei Deep Purple come Smoke on the Water, Highway Star, Ash, dove la sua batteria energica e innovativa ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale. Riconosciuto per la sua straordinaria velocità e per la capacità di mantenere un groove solido, utilizza una varietà di tecniche, tra colpi di rullante incisivi, un uso creativo dei piatti, insomma, la sua versatilità gli ha permesso di adattarsi a diversi stili musicali, dal rock al blues, e ha influenzato generazioni di batteristi, ed è spesso descritto come un batterista con il metronomo nel sangue, proprio grazie alla sua innata capacità di mantenere il tempo con precisione. E poi appunto, oltre al suo ruolo nel suo lavoro con i Deep Purple, Paice ha collaborato con altri artisti e band, tra cui ad esempio Whitesnake per un breve periodo, ma la sua influenza si estende oltre la musica rock. Molti batteristi contemporanei lo citano come fonte di ispirazione. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo contributo alla musica, è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame come membro dei Deep Purple, continua a esibirsi in tutto il mondo dimostrando che la sua passione per la musica è tanto viva oggi quanto lo era all'inizio della sua carriera. Come vi dicevo appunto, il suo primo strumento però è stato il violino, ma dopo poco tempo passò alla batteria suonando nell'orchestra del padre. Non ha mai studiato con un insegnante, ma ha imparato suonando sui dischi e i suoi maestri sono stati i migliori batteristi della scena jazz di quei tempi. E non ha mai amato la doppia cassa, ma l'ha utilizzata nel brano Fireball, l'album omonimo del 71. Per incidere questa canzone ha utilizzato quella di Kate Moon della band degli Who, appunto, che si trovava negli stessi studi di registrazione. Lui aveva capito che la doppia cassa in quel brano avrebbe fatto la differenza, insomma, e tant'è che infatti Fireball è uno dei brani più iconici dei Deep Purple. E poi ancora, anche il brano Burn vede il suo apporto fondamentale. Sembra infatti che l'arrangiamento finale con la batteria ad accompagnare la voce sia nato perché gli altri erano in fase di stallo e lui aveva iniziato a improvvisare un assolo perché stufo di aspettare. Questo assolo colpì John Lord, il tastierista, che avrebbe detto: fallo ancora, abbiamo trovato l'arrangiamento. E quindi anche lì si può ascoltare e apprezzare la tecnica e la potenza sopraffina di Ian Paice. E infine pare che ami molto la cucina italiana, in particolare la carbonara. Infatti qualche anno fa, in una data a Verona, è stato visto in un locale del centro storico a mangiare sia il giorno prima che il giorno stesso del concerto. Appunto, sui social è finita anche una foto di lui che assaggia una carbonara, e lo stesso titolare del locale aveva raccontato: era venuto il giorno prima del concerto a pranzo, aveva provato la carbonara e il giorno successivo è tornato dicendo che voleva nuovamente la carbonara numero uno, facendoci capire che aveva particolarmente apprezzato il piatto. E allora, non solo un grande batterista ma anche un grande intenditore di cibo, ci ascoltiamo i Deep Purple con Ash e tanti auguri a Ian Paice.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19.30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro, tra il Colle del Monginevro e Briançon. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
5: Piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivola.

0: Cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa.

E la prossima richiesta invece ci arriva dal nostro amico Riccardo Augusto, che vuole ascoltare di Annalisa Tra due minuti è primavera. Allora ce l'ascoltiamo. Grazie Riccardo per la tua richiesta e a presto. Un abbraccio.

la patente di guida per un anno a carico di Emanuele Pozzolo, il parlamentare che ad inizio giugno sulla soprastrada Biellacostato era finito fuori strada autonomamente con la sua auto rimanendo illeso. Il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella che ha raddoppiato la sospensione minima di 6 mesi prevista. Il Piemonte sbarca al Summer Fancy Food Show di New York, un importante appuntamento dedicato al mondo del food and beverage. Fino al 30 di giugno una delegazione con 17 aziende, la guida di Alberto Cilio e Paolo Bongioanni, presenterà le eccellenze del territorio e le opportunità di business legate al comparto. Rafforzare la collaborazione tra Torino e il Qatar nei settori della cultura, dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Questo è l'obiettivo della missione istituzionale a Doha del sindaco di Torino Stefano Lorusso e del rettore del Politecnico di Torino, oltre al presidente della Compagnia di San Paolo Marco Gilli. La delegazione ha incontrato il presidente di Qatar Museum, la Sheikh Al Mayas Bint Ahmed Bin Khalifa Al Thani. Nuoto, il trofeo Sette Colli al volto sorridente di Sara Curtis. La nuotatrice italiana ha portato a casa una storica tripletta, centrando dopo il record europeo nei 50 dorsi, il primato italiano nei 100 stile libero, anche il record italiano nei 50 stile libero in 24 secondi e 09, migliorando di 20 centesimi il primato che già le apparteneva. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: bright like a diamond.
1: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.
2: Sere di mezza estate 2026. Le associazioni di Giaglione dal 26 giugno al 5 luglio organizzano le sere di mezza estate tra colose degustazioni, sport e musica dal vivo. Venerdì 3 luglio cena sudamericana con band Sudaca, prenotazione obbligatoria con caparra entro il 26 giugno. Sabato 4 luglio Giaglio on Fire, hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone, prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio dalle 14:30 torneo di beach volley, a seguire spaghettata per tutti, prenotazione entro il 30 giugno. Per gli eventi di luglio prenotazioni al 339-3054-859. Ingresso gratuito durante tutti gli eventi, sarà attivo il servizio bar. L'ultimo weekend di giugno e il primo di luglio vi aspettiamo a Giaglione.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Ed era il 29 giugno del 1776 quando venne fondata dagli spagnoli San Francisco con il nome di la missione del nostro padre San Francisco de Assis, ovviamente in onore di San Francesco d'Assisi. Poi una cinquantina di anni dopo l'insediamento passò sotto il controllo messicano, fu ribattezzato Yerba Buena, ma anche il dominio messicano durò poco, gli Stati Uniti la strapparono ai loro vicini di casa nel 1848 e le diedero l'appellativo finale di San Francisco, proprio in onore del santo umbro omonimo. Ecco, oggi pochi la chiamano col suo nome completo, la città infatti ha una miriade di soprannomi e vezzeggiativi, tra i più noti e famosi c'è Frisco, The Golden City o ancora Fog City, in onore della sua onnipresente nebbia. Ecco appunto, Fog City, in realtà il fenomeno atmosferico non è limitato solo alla parte urbana, ma anche a tutta la zona della baia e gran parte della costa della California del Nord. In estate è ancora più accentuato per via del vento freddo del Pacifico, che incontra le alte temperature presenti sulla terraferma, mentre in inverno può diventare così fitta da scendere dal cielo stile pioggia. Insomma, la mitica nebbia di San Francisco è così famosa e parte integrante della vita dei cittadini da avere un nome dedicato. Carl si chiama, ed ha persino un account X e un profilo su Instagram. E oltre per i suoi capricciosi agenti atmosferici, San Francisco è famosa per le sue strade tortuose, una delle più note è senza ombra di dubbio Lombard Street, oltre a essere una delle arterie principali della città collegata direttamente con la US Route 101, Lombard Street è celebre per il tratto sulla Russian Hill, caratterizzato da degli incredibili e ripidissimi tornanti. Pensate, il tratto ha una pendenza del 51%, infatti la velocità massima consentita in questi 400 metri di strada è di 8 km all'ora, e guai a superarli. E poi avete presente l'Irish Coffee, quella bevanda calda e accogliente con caffè, zucchero, whisky e panna? Ecco, sebbene questa bomba calorica sia stata inventata in Irlanda, infatti vuol dire caffè irlandese, precisamente a Shannon, in realtà deve la sua fama alla famosa cittadina californiana. Infatti un giornalista del San Francisco Chronicle l'assaggiò proprio nell'isola Smeraldo e decise di decantare la sua bontà in un articolo. La notizia si diffuse in fretta e i bar di San Francisco iniziarono a prepararlo, diffondendo così la ricetta irlandese in tutto il mondo. E poi appunto si resta in ambito culinario con i biscotti della fortuna, nonostante una variante di questi biscottini croccanti con un oracolo al loro interno esistesse già da diversi secoli in Giappone, l'invenzione degli odierni fortune cookies è attribuita a Makoto Hagiwara. Fino all'800 Hagiwara serve i biscotti della fortuna nel giardino del tè giapponese presente nel Golden Gate Park di San Francisco, e ancora oggi nel cuore di Chinatown esiste la fabbrica dei biscotti della fortuna. L'interno è visitabile sebbene molto piccolo e solitamente non si possono fare foto. E poi a San Francisco ci fu l'ultimo concerto della storia dei Beatles dal vivo, suonarono lì al Candlestick Park il 29 agosto del 1966, un anno dopo i Beatles si esibirono sul tetto della sede londinese dell'Apple Court, ma quello fu uno show non ufficiale e soprattutto gratuito, mentre invece quello in California fu l'ultimo live a pagamento appunto. E poi terremoti, sì, perché San Francisco è senz'altro un luogo interessante per gli appassionati di geografia, questa sua conformazione peculiare e la sua posizione la rendono però tremendamente, tragicamente sismica. Non a caso uno dei terremoti più violenti della storia è accaduto proprio qui nella Parigi dell'Ovest nel 1906, una scossa di magnitudo 8.3 ha letteralmente raso il suolo la città uccidendo migliaia di persone, divampando incendi che bruciarono per più di 3 giorni e distrussero un terzo della città. E poi ancora, chi non ama i jeans, hanno davvero un taglio inconfondibile, sono praticamente indistruttibili, non a caso sono inventati con uno scopo preciso, quello di resistere alle dure condizioni della vita in miniera. A metà 800 infatti in California esplose la febbre dell'oro, migliaia di persone si trasferirono in quello che poi venne denominato The Golden State, appunto lo stato d'oro, per cercare la fortuna. Tra questi c'era anche un giovane immigrato bavarese, Levis Strauss, che aprì un negozio di tessuti proprio a San Francisco. Insieme al suo socio Jacob Davis crearono un materiale robusto adatto ai minatori e lavoratori oberanti. Grazie a questo geniale brevetto possiamo definire anche San Francisco la città natale dei mitici blue jeans. E poi una curiosità un po' macabra, ma che ripercorre la storia di San Francisco. All'inizio del Novecento la città aveva più salme di quante ne potesse effettivamente contenere. Durante la corsa all'oro, infatti, moltissimi minatori morirono per le dure condizioni del lavoro, e quindi in una manciata di anni 27 cimiteri presenti in città si riempirono sino all'orlo. San Francisco era una città grandissima, perciò non era possibile crearne di nuovo per per salvaguardare i vivi più che i morti. Per questo le salme vennero trasferite nella necropoli di Colma, una cittadina a sud di San Francisco che ospita più cadaveri che umani in carne ed ossa. Ci sono 1,5 milioni di tombe contro più di 1000 abitanti. Non a caso il motto ufficiale della città di Colma è "It's great to be alive in Colma", cioè è bello essere vivi a Colma. E infine un'ultima curiosità sul famosissimo ponte, il Golden Gate Bridge, e sul suo colore. La tonalità del ponte sospeso più famoso al mondo è chiamata arancione internazionale, solitamente utilizzato per aumentare il contrasto tra un ostacolo e gli oggetti che lo circondano. Fu scelta questa sfumatura per vari motivi, sia per renderlo più visibile nella famosa nebbia di cui vi ho parlato che avvolge la città per una parte dell'anno, sia perché durante la costruzione era rivestito da una vernice antirugine arancione e ormai tutti si erano abituati a quel colore. Insomma, le meraviglie di San Francisco.

E l'altra nostra amica Manuela chiede di ascoltare Shape of My Heart di Sting. La contentiamo subito. Ciao Manu, buon ascolto e buona serata.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade, in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. Stade, 50.000 abitanti, in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
2: L'AFA continua a investire tutta Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Oggi e domani a Bologna le cucine sono rimaste chiuse, sono stati serviti solo pasti freddi, lo ha fatto sapere il comune dopo che questa mattina si è tenuta la riunione del centro operativo comunale per fare il punto sull'emergenza caldo.
3: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal Servizio Geologico Colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Garia, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso.
2: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli, lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti.
3: Domenica mattina, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival nello stato americano del Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico. L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.
2: Ora è ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City, ha detto Maresca.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
6: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
7: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone. L'assistenza che ti mette in movimento.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Però, allora, di Franco Battiato, The Patriot Hot to Arm, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutti i colleghi qua, ok? Grazie e buona serata, ciao!
9: Ed era il nostro Johnny, puntualissimo come sempre, la sua richiesta quest'oggi di tanta roba, Patriot Hot to Arm di Franco Battiato, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Johnny, un saluto a te e a tutti i tuoi colleghi e un abbraccio, a presto, buon ascolto!

E parliamo un po' dei mondiali, cari amici, perché le ripercussioni per il mondiale deludente cominciano a farsi sentire per l'Uruguay. Infatti, oltre ai dissidi interni nati con l'allenatore, protagonista anche di una sfuriata dopo la sconfitta contro la Spagna e anche alle critiche dei tifosi, c'è anche il pugno duro della federazione che prenderà provvedimenti nei prossimi giorni. Sicuramente ci sarà un cambio in panchina, ma anche questa generazione di calciatori potrebbe risentirne. Ecco, il primo atto della Federazione Uruguagia di Calcio è stato quello di cancellare il volo charter per Montevideo che avrebbe dovuto riportare a casa l'intera squadra. Secondo quanto riportato da Ovación e da altre fonti del paese che hanno sentito la federazione, ogni giocatore dovrà rientrare di tasca propria con mezzi propri, perdendo quindi il privilegio del volo privato organizzato dalla nazionale. In genere le nazionali si muovono insieme per i grandi tornei, come è successo all'andata, ma dopo l'eliminazione dai mondiali è stato deciso a sorpresa di cancellare il volo di rientro. E diversi giornalisti hanno anche confermato che i giocatori uruguaiani dovranno trovare da soli i voli per poter rientrare a casa dopo l'eliminazione dai mondiali. Tutti si aspettavano molto di più, ma la nazionale dell'Uruguay non è riuscita ad arrivare neanche ai sedicesimi, nonostante un girone più che agevole, a parte appunto la Spagna, e la spaccatura nello spogliatoio non ha fatto altro che aggravare la situazione. Per questo motivo la federazione ha deciso di annullare il charter per Montevideo, quindi i calciatori dovranno rientrare autonomamente a proprie spese. Questo è solo il primo provvedimento preso dopo il fallimento delle ultime settimane. Ecco, il volo privato è stato cancellato a sorpresa, nessuno si aspettava questa mossa e gli uruguaiani dovranno prendere voli di linea come tutti gli altri passeggeri, pagando di tasca loro per poter tornare a casa. La sconfitta contro la Spagna a Guadalajara è stato un colpo durissimo per lo staff tecnico, la squadra e la dirigenza, costretta a tornare a casa delusa. Nella sua spedizione l'Uruguay ha pareggiato contro l'Arabia Saudita e Capo Verde e ha perso poi la partita decisiva contro la Spagna. Nel girone sono stati superati proprio dai capoverdiani, una situazione che la federazione di calcio del paese non ha potuto tollerare.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
2: L'estate di Giaveno si accende al ritmo di jazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, alle ore 21:30, Piazza Mautino ospita il Giaveno Summer Jazz 2026. Tre serate gratuite con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Si parte con il travolgente Three to Swing di Dado Moroni. Si prosegue con il raffinato trio Dulbecco, Rosen e Chiappetta. E si chiude con Nero a metà, l'omaggio alla musica di Pino Daniele. Il lunedì 29 giugno, anteprima con Aperi Jazz, Giaveno Summer Jazz 2026. Tre notti di emozioni, grande musica e atmosfera sotto un cielo di ombrelli. Ti aspettiamo a Giaveno.
3: E riprendiamo con la richiesta del nostro amico Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere Venditti con Bomba o non Bomba? Grazie e buon proseguimento. Ce l'ascoltiamo molto volentieri, Mario, buona serata anche a te, a presto.

E mi scrive la terza Manuela, dice: ciao Matteo, visto che hanno già chiamato le altre due Manuela, oggi facciamo triple, dice, potresti mettermi Edoardo Bennato con Sei come un jukebox? Grazie mille e buona serata, ce l'ascoltiamo subito. Manu, un abbraccio e buon ascolto.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: Sono le 17:34. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale.

0: Il contratto del giocatore scadrà tra 4 anni ed entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme. Attualmente il centravanti guadagna 1,2 milioni di euro a stagione, con l'Inter pronta ad adeguargli l'ingaggio in base alle prestazioni in campo. Cambiamo argomento, MotoGP. Ogura conquista il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Dopo di lui il compagno di squadra Fernandez e Martin, che è anche nuovo leader del mondiale, perché Bezzecchi cade ancora, questa volta malamente, facendo preoccupare tutti e non poco. Si ferma anche Bagnaia per un problema tecnico, quarto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Formula 1, in Austria vince Russell con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, in terza posizione Antonelli limita i danni ma la classifica in alto inizia ad accorciarsi. Tuttavia non ne approfitta Hamilton, quinto, tantomeno Leclerc, ottavo. Antonelli è sempre primo a quota 171, poi Russell a 131, Hamilton è ora terzo a quota 125. Prossimo appuntamento in Gran Bretagna, il 5 luglio a Silverstone. Tennis e Wimbledon, si parte con uno dei tornei più affascinanti del circuito. Sinner è già caldo per il suo debutto contro Kecmanovic, ma c'è anche Darderi, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Per le donne in campo Cocciaretto, Grant, Paolini ed Errani. Le finali il 12 luglio. E chiudiamo con il basket, prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali per l'Italbasket, due le amichevoli. Dopo la vittoria sulla Croazia arriva anche quella sulla Slovenia, 86-83. Ed è l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
4: Piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il tuo divertimento.

0: iscriverti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta una

Ed era il 29 giugno del 1613 quando, durante una rappresentazione di Enrico VIII, il colpo di cannone che segna l'ingresso in scena del re incendia la paglia del tetto e in un'ora brucia il teatro The Globe, la sede degli spettacoli di William Shakespeare a Londra. E infatti il Globe Theatre è famoso per essere stato il teatro londinese dove recitò la compagnia di William Shakespeare. Una sua ricostruzione è tuttora visitabile nei pressi dei Blackfriars Bridge sulle sponde del Tamigi. Il Globe Theatre originale però fu costruito nel 1599 dalla compagnia teatrale a cui Shakespeare si apparteneva, il Lord Chamberlain's Man, sulle rovine di un vecchio teatro. Venne però distrutto da un incendio, proprio da una cannonata, il 29 giugno del 1613, ma ricostruito al suo posto entro il mese dell'anno successivo, chiuso però con un'ordinanza poi nel 1642 e successivamente demolito nel 1644. Una ricostruzione moderna chiamata Shakespeare's Globe è stata inaugurata nel 1997. Tra l'altro la struttura in legno, chiamata anche The Wooden Who, era ottagonale e presentava uno spazio aperto al centro per far entrare la luce naturale, un po' come il Pantheon romano. Il teatro poteva contenere fino a 3200 persone. Il prezzo d'ingresso era nell'età elisabetiana di un penny per i posti in piedi, che erano al centro del teatro e a ridosso del palco, e due penny per i posti a sedere nelle tre gallerie circolari. Una tettoia in caso di pioggia riparava i costosissimi costumi degli attori, che erano esclusivamente maschi, dato che fino al 1660 alle donne era vietato comparire sulle scene. Gli spettacoli iniziavano di giorno e duravano fino a tardo pomeriggio, in modo che gli spettatori potessero tornare a casa al sicuro prima che facesse buio, e a volte si faceva uso anche di pericolosissime torce. E a causa di un incendio, come vi dicevo, dovuto a una palla di cannone sparata durante uno spettacolo, il teatro The Globe e le sue scenografie furono distrutti e poi in seguito ricostruiti. E come vi dicevo, nel 97 fu inaugurata nel borgo di Southwark una ricostruzione moderna del teatro, sito non lontano da dove l'originale era stato costruito 400 anni prima. Il nuovo teatro, chiamato Shakespeare's Globe, ospita allestimenti di classici shakespeariani e rinascimentali, ma anche alcune opere moderne scritte appositamente per questo spazio. Dal 2014 è stata aggiunta una sala per le rappresentazioni al chiuso, chiamata Playhouse Sam Wanamaker, in onore proprio dell'uomo che diede la spinta per la ricostruzione del Globe, tra l'altro una replica di un teatro privato proprio dell'epoca giacomiana.

E l'ultima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Sandro, che vuole ascoltare Emma con il brano Latina. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Sandro, buona serata e a presto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento domani, come sempre dalle 15 alle 18, sempre e solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi auguro una splendida serata che inizia con gli ZZ Top e la loro Sharp Dressed Man. E noi ci sentiamo domani.

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. 6 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro della città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri.
1: L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo Social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios ha riferito che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il viceministro degli esteri iraniano ha però negato che ci siano incontri in programma.
2: Non l'ha data vinta però a Donald Trump la Corte Suprema americana, che ha respinto la richiesta del presidente di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice E. Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima corte di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un'ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso.
1: In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa dell'enorme energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Domani Bollino Rosso in 25 città italiane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa almeno 1.300 morti per il caldo.
2: Si riapre la fase dibattimentale per il Rubiter per 22 imputati, tra cui Karima El Mahroug e le cosiddette olgettine. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre, da accertare se vi sia stata falsa testimonianza come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari.
1: Siamo al tennis, Wimbledon 2026, finalista sorprendente a Roland Garros, la polacca Maja Cywalińska domina al debutto la thailandese Sawangrive fino al match point del secondo set, quando scivola slogandosi la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2 tra le lacrime. Elisabetta Cocciaretto lotta con Xinju Wang, ma non è nella sua miglior condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato, dal Museo Nazionale del Cinema, Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.forteexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
4: Signorina, ci siamo già visti?
5: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
4: Ah, e quindi è tornata?
5: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
4: Ad esempio?
5: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Microbob, Corto Pixio, Il Lungo Sfilato e tagli versione Bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
7: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Due minuti
3: estate,
2: un libro.
4: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
1: Radio Dora vi ha presentato Due minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardò ora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 18 e 41 minuti.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
0: Summer Events 2026. Venerdì 3 luglio, Troppo Tesi, Cabarock. Sabato 4 luglio, Centos Live, Cover Zucchero.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Sono la strage. Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
7: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
8: Asta del mobile, tutta la mia musica.
7: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
2: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai 2 violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei 2 figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
3: Ora in Italia 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato 2 giorni fa con la febbre altissima, fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco, con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
2: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia.
3: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
2: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto atesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andriy Rublev e Casper Ruud.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
5: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la Notte dei Bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla Notte dei Bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio, dalle ore 18.
6: Ehi, quanta fretta, dove corri?
7: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
6: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
7: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
6: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
7: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che per lavori la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Sabato 4 luglio arriva a Giaveno la notte dei bimbi, una serata esplosiva sotto un cielo di stelle nel cuore della città, tra enormi scivoli gonfiabili, baby dance, mangiafuoco, maghi, trampolieri, giostre, la musica delle più belle canzoni dei cartoni animati, street food in piazza, laboratori, aree gioco e tantissime attrazioni per grandi e piccini, con i personaggi della Walt Disney, Pikachu e Stitch, pronti a farsi fotografare con bambini e bambine. Giaveno si accende di magia, non mancare alla notte dei bimbi in festa sotto le stelle, sabato 4 luglio dalle ore 18.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Shine bright like a diamond.
4: Fai brillare i tuoi momenti preziosi con un pizzico di magia. Mary's Dream, dove i tuoi sogni diventano realtà. Gioielleria, oreficeria, pietre preziose, laboratori Orafo, servizio di compro oro con pagamento in contanti e rivenditore TUN. Mary's Dream, il nome che vi accompagna in tutti i vostri momenti preziosi. A Susa in via Roma 40. Mary's Dream, dove i tuoi brillanti sogni diventano realtà.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:32 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, World Cup. Il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 al termine di una gara non particolarmente entusiasmante, risolta solo nei minuti di recupero. Calciomercato, Milan dopo Gonzalo Ramos si punta ad Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Da un primo sondaggio l'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale, classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed accostato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Inter, il prolungamento di Pio Esposito è importante ma non urgente, il contratto del giocatore scadrà tra 4 anni ed entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme. Attualmente il centravanti guadagna 1,2 milioni di euro a stagione, con l'Inter pronta ad adeguargli l'ingaggio in base alle prestazioni in campo. Cambiamo argomento, MotoGP, Ogura conquista il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Dopo di lui il compagno di squadra Fernandez e Martin, che è anche nuovo leader del mondiale, perché Bezzecchi cade ancora, questa volta malamente, facendo preoccupare tutti e non poco. Si ferma anche Bagnaia per un problema tecnico, quarto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Formula 1, in Austria vince Russell con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, in terza posizione Antonelli limita i danni ma la classifica in alto inizia ad accorciarsi. Tuttavia non ne approfitta Hamilton, quinto, tantomeno Leclerc, ottavo. Antonelli è sempre primo a quota 171, poi Russell a 131, Hamilton è ora terzo a quota 125. Prossimo appuntamento in Gran Bretagna, il 5 luglio a Silverstone. Tennis e Wimbledon, si parte con uno dei tornei più affascinanti del circuito, Sinner è già caldo per il suo debutto contro Kecmanovic, ma c'è anche Darderi, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Per le donne in campo Cocciaretto, Grant, Paolini ed Errani, le finali il 12 luglio. E chiudiamo con il basket, prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali per l'Italbasket, due le amichevoli. Dopo la vittoria sulla Croazia arriva anche quella sulla Slovenia, 86-83. Ed è l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Italia ancora nella morsa del caldo, aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza, oggi 22, domani e mercoledì 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, secondo quanto ha reso noto l'ASL 3. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di ieri. Da domani in arrivo i temporali. Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria Stad, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia alla France Press, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Le vittime sarebbero due persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria. In Venezuela un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal paese stesso e da Messico e del Salvador. Interrotte invece le operazioni di recupero di una donna e dei due figli dopo 20 ore di ricerche. Una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura. Recuperato invece il corpo del salernitano Enzo Cuomo, che si trovava con sua moglie e la figlia 22enne in un palazzo di 14 piani a Caracas, crollato durante la doppia scossa del 24 giugno. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano ieri ad Axios. Il Ministero degli Esteri di Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana. Mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth e i negoziatori americani Witkoff e Kushner sarebbero in partenza per il Qatar. In Oman, riunione sulla gestione di Hormuz, ma è a rischio anche l'intesa in Libano. Stop dal presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. In Italia è arrivato il dissidente di Gaza a cui Hamas dava la caccia. Qui mi sento protetto, ha dichiarato all'ANSA. Siamo allo sport, il tennis, debutto vincente anche se sofferto quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e cinque set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic capace di costringere l'alto atesino a una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei championship. Sinner nel prossimo turno incontrerà Nuno Borgis, out invece Darderi e Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: C'è un luogo sospeso tra cielo e montagna in cima alla Valle di Susa. Il Forte di Exil riapre le sue porte. Da giugno a settembre, con un periodo ampliato di apertura, il Forte torna ad animarsi con mostre straordinarie. Fuori campo, il cinema svelato dal Museo Nazionale del Cinema. Monster Gallery, tutti i mostri di Loch Ness con i mondi di Torino Comics e Guardiani delle Alpi, viaggio tra uomini e guarnigioni dell'antico Forte. E ancora spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, mercatini, rievocazioni storiche e visite guidate tra storia e leggenda. Un luogo unico, un'estate intera da vivere. Che tu venga per la storia, per l'arte, per lo spettacolo o semplicemente per quel panorama che toglie il fiato, il Forte di Exil ha qualcosa per te. Scopri il programma completo su www.fortexiles.it. Forte di Exil, vieni a scoprirlo.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Teodora.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi e Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Mentre tu sei perfetta come l'amore detta.

0: Sono le 20 e 34 minuti. Va ora in onda la RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Wind Band for Movies, domenica 5 luglio a chiusa di San Michele in Piazza della Repubblica, dalle ore 18 apertura Street Food, alle ore 21:30 concerto Wind Band for Movies. Secondo Motor Event San Didero, primo memorial su Villa Dimer, manifestazione ludico-amatoriale su strada chiusa al traffico, il 4 e il 5 luglio. Ad Alpignano, giovedì 2 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Vasco Rossi, più food, in piazzale Via Costa. Venerdì 3 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro, Borgata's Factory, Remo Belli, The Soundmaker, in piazza Caduti. Per estate ad Almese 2026, giovedì 2 luglio dalle ore 18 con ingresso dal Parco Naturale del Messa, festa d'arte lungo il Messa, sesta edizione e Aperi Arte. Alle ore 20, passi solidali, camminata e corsa solidale. Venerdì 3 luglio dalle ore 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Sabato 4 luglio in Piazza Martiri della Libertà, commemorazione dei martiri della Sabbionera. Domenica 5 luglio alle 19 al Parco Robinson, aspettando il Festival Alta Felicità. Alla Certosa di Monte Benedetto con ingresso libero fino al 12 luglio mostra fotografica Scatti Lenti, per informazioni 011 4321 015. A Novalesa sabato 4 luglio conferenza Reperti Archeologici alle ore 16:30 presso la Casa degli Affreschi. A Chianocco per i festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, lunedì 29 giugno alle 21 in Piazza Capannone, cena e a seguire serata danzante gratuita di liscio alla Piemontese. Info e prenotazioni al 339 815 6377. Il Comune di Reano organizza per mercoledì 1 luglio alla Bocciofila torneo Borgate a bocce. Venerdì 3 luglio alla Bocciofila torneo Borgate pallavolo, conclusione, premiazione e festa. Venerdì 3 luglio al Parco Polivalente recita Chi estate ragazzi. Sabato

0: 130 78 654.
1: La Proloco di Matti organizza per il 4 e il 5 luglio corso di cesteria presso il Salone Polivalente. A Coazze il 4 e 9 luglio alle ore 21 in piazza Primo Maggio balli sotto le stelle, partecipazione gratuita. Dal 30 giugno al 20 agosto tutti i martedì e i giovedì alle ore 10 al Parco Comunale risveglio muscolare. Martedì 30 giugno al Parco Comunale terrazza della biblioteca incontri gratuiti di Pilates. Tutte le domeniche di luglio alle ore 17 al Parco Comunale musica e balli di gruppo per i più piccoli. Ad Avigliana, sabato 4 luglio, Ginger Fest, talk, laboratori, stand di artisti artigiani, musica e concerto al Parco Alveare Verde. Domenica 5 luglio, notte longobarda in Borgata Bertassi, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Bussoleno, tutte le prime domeniche di ogni mese, mercatino La Via dell'Usato, in via Walter Fontane, piazza Cavour. Prossimo appuntamento, domenica 5 luglio. Sabato 4 luglio, notte bianca e fiera olistica, in via Traforo e via Walter Fontane. Per informazioni, prolocobussoleno@libero.it. A Condove, venerdì 3 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove, concerto della fanfara ANA Valsusa, mercato coperto alle ore 21. Domenica 5 luglio, festeggiamenti per il 95esimo anniversario di fondazione del gruppo ANA Condove, manifestazione per le vie del paese. La Proloco Amici di Gravere organizza per domenica 5 luglio passeggiata con guida ai campi della lavanda di Ramà, a seguire merenda Sinoira. Informazioni e prenotazioni al 338-948-2225. A Trana, sabato 4 luglio, Borga Talent, spettacolo di talenti tranesi a cura della Proloco presso il piazzale Unità d'Italia dalle 18 alle 24. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì e gli altri giorni su richiesta organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-033-1551. Venerdì 3 luglio serata letteraria con Alessandro Perissinotto, autore del libro La canzone di Colombano presso la ex chiesa Santa Caterina alle ore 21. Sabato 4 luglio Chiomonte storie e sentieri con gusto, camminata per le Ramà con pranzo ad Exil. Sabato 4 luglio convegno oltre la roccia al Pertus di Colombano Romean tra storia, scienze e tradizione alpina presso il forte di Exil alle ore 14. Spettacolo teatrale itinerante Il dono dell'acqua a cura di Arte Muda al forte di Exil alle ore 18:30. A Villar Focchiardo, domenica 5 luglio alle ore 16 a Mollartrone, festa alla cappella di Mollartrone. Inoltre, martedì d'autore, organizzati dalla Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 30 giugno alle ore 21, Marco Pent presenta I Cavalli Bianchi del Volga. Martedì 7 luglio alle ore 21, Dino Varesio, Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Giaglione, serie di mezza estate 2026. Venerdì 3 luglio, cena sudamericana con band Sodaca. Sabato 4 luglio, Giaglio on Fire. Hamburger e non solo in compagnia di DJ Luca Faraone. Prenotazione entro il 30 giugno. Domenica 5 luglio, dalle 14:30, torneo di beach volley. A seguire, spaghettata per tutti. Prenotazione entro il 30 luglio. Al 339-3054-859. L'ingresso è gratuito. Durante tutti gli eventi sarà attivo il servizio bar. Inoltre, domenica 5 luglio, presso la Biblioteca Comunale, convegno in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino, I Tunnel Impossibili, viaggio tra il Pertus di Colombano e il Buco di Viso, pionieri dei trafori alpini. Per informazioni www.comune.giaglione.to.it. A Susa dal 2 al 5 luglio, festa del Borgo dei Cappuccini in Piazza della Repubblica. A Collegno, Flower Festival, martedì 30 giugno, Kid Yugi, mercoledì 1 luglio, Tony Pitoni, giovedì 2 luglio, Tutti i fenomeni più faccia nuvola, venerdì 3 luglio, Festival Edition, Voglio tornare negli anni 90, sabato 4 luglio, Negramaro, domenica 5 luglio, Joe Evan, lunedì 6 luglio, Madame. A Villardora, suoni d'estate, il grande appuntamento musicale al Campo Calciotto. Sabato 4 luglio, Rock Time, concerto di raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana Comitato di Villardora. Dalle ore 17, apertura del Villaggio Cree, stand gastronomico, DJ set dalle 18:30, grande musica live dalle ore 20, ingresso gratuito. Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 1 luglio alle 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Scontent Creator con Andrea Medici. Venerdì 3 luglio alle 21:30 a Venaus all'Arena delle Alpi, omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Corelli in concerto. Sabato 4 luglio alle 21:30 a Venaus all'Arena delle Alpi, Iliade Open Mic con il terzo segreto di Satira. Domenica 5 luglio alle 21:30 a Venaus all'Arena delle Alpi e pensare che c'era Giorgio Gaber con Andrea Scanzi. Inoltre per Borgate in cammino, sabato 4 luglio alle ore 16 a Venaus lungo il sentiero dei Gufi La Magia Nera, ma la Brocca al Giro d'Italia con Alberto Barbi. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it.

0: A Cesana Torinese dal 1 luglio al 30 agosto risvegli muscolari bisettimanali con insegnante. Domenica 5 luglio, 11ª edizione Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre con partenza da Cesana Torinese, gara ciclistica. A Sestriere, giovedì 2 luglio, festa della visitazione di Maria Vergine alla frazione di Borgata. Venerdì 3 luglio, Baby Bike Cup dalle 14.30 al Colle. Sabato 4 luglio, 38ª Seattle Legend in Mountain Bike e Gravel Race. A Ferrara Moncenisio, domenica 5 luglio alle 9.30, escursione Una Finestra sul Moncenisio, salita al Baraccon de Chamois, con guida escursionistica ambientale. Info e prenotazioni al 338-438-8056. Alle 16.30, concerto del coro Alpicozzi e presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio. A Giaveno, lunedì 29 giugno, Cinema sotto le stelle, prendi il volo in piazza Mautino alle ore 21. Martedì 30 giugno, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 30 giugno, mercoledì 1 luglio, Giaveno Summer Jazz in piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 2 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Venerdì 3 luglio, Ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Sabato 4 luglio, Bimbi in festa sotto le stelle, notte bianca dei bambini presso il centro storico dalle ore 17. Domenica 5 luglio, Viaggi nel tempo con Mauro Minola a Villa Favorita alle 20.45. Ad Ulx, domenica 5 luglio, in piazza Garambois alle ore 9, evento sportivo passaggio gara ciclistica Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre. Dalle ore 9 alle ore 18 al Jardin de la Tour, evento solidale, mercante per un giorno. Dalle 10 alle 14.30 in piazza Mistral, mostra a Moncenisio. Dalle 14 alle 17 ai Jardin de la Tour, attività per bambini. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 29 giugno, Disclosure Day. Martedì 30 giugno, Il Diavolo Veste Prada 2. Mercoledì 1 luglio, Minions and Monsters. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: assistente familiare, sede di lavoro Giaglione, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In Venezuela sale drammaticamente il bilancio delle vittime, che sarebbero almeno 1700. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal paese stesso, ma anche da Messico ed El Salvador. Interrotta invece l'operazione di recupero di una donna e dei due figli dopo 20 ore di ricerche. Una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura. Recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo, che si trovava con sua moglie e la figlia 22enne in un palazzo di 14 piani a Caracas, crollato durante la doppia scossa del 24 giugno. I corpi delle due donne sono stati individuati ma non ancora recuperati. Tragedia sfiorata a Campo Rosso in provincia di Imperia, dove due fratellini di 12 e 3 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas proveniente dalla bombola di un cucinino all'interno della loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la madre era uscita per andare al lavoro lasciando i figli soli nell'appartamento. A trovare e salvare i due bambini sono stati i vigili del fuoco di Ventimiglia, intervenuti nell'abitazione dopo una segnalazione per il forte odore di gas. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Morti a causa delle temperature roventi invece un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Due gemelle di 15 mesi sono morte invece nel nord della Francia per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di 10 minuti, ha risposto a una domanda sulle relazioni con gli Stati Uniti. «Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito e ha lavorato per questo». Poi sulla politica italiana ha detto: «Una presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù». E sulla legge elettorale ha aggiunto: «Osteggiata da chi non ha mai vinto le elezioni». Bannacci: «Non vedo grande differenza con altre opposizioni». Il calcio: esordio da 3 punti all'Europeo Under 19 in Galles per la nazionale italiana di Bollini, che supera 2-0 i serbi. In avvio ci prova Coletta, la sblocca Liberali, che si procura e trasforma il rigore dell'1-0. Nella ripresa ancora Coletta, che c'entra però la traversa. La chiude Idrissu prima del legno di Novicic. Prossimi impegni nel girone: contro la Croazia giovedì alle 15 e l'Ucraina domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo. Per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. A renderlo noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Nel frattempo si continua a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantiglio Vargas, è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernario in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio tra due sue amiche, quindi la tragedia. Lo scorso 2 giugno l'onorevole Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, era finito fuori strada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, fortunatamente senza coinvolgere altre persone o mezzi. Una volta sottoposto all'etilometro era stato rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Oggi la prefettura di Biella ha deciso per la sospensione della patente di guida per 1 anno. Schiaffo a Trump dalla Corte Suprema. Lisa Cook può restare nel Consiglio dei Governatori della Fed. Il presidente non la può licenziare, hanno stabilito i giudici. Non è idonea, replica il tycoon che annuncia decisioni immediate. Contro il parere di Trump, la Corte ha anche stabilito che i voti per posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, ma ha ampliato i poteri presidenziali stabilendo che Trump può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, Rebecca Slaughter. Una grande vittoria, ha commentato il tycoon. Mondiale di calcio a Houston, il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al 6° minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

al centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Hub, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, in locale estensione ai settori di pianura limitrofi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali lungo la dorsale montuosa, localmente intensi. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici, localmente anche intensi. Temperature stabili, massime comprese tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che

0: Sono le 23 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Al momento sono 11 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, lo rende noto la Farnesina. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Sono stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato questa mattina. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. Sono stati celebrati nella chiesa di Pieve di Camaiore Lucca i funerali di Kete Andreoni e del figlio Mirko Moriconi, uccisi il 24 giugno da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime, detenuto nel carcere di Lucca con l'accusa di duplice omicidio volontario. Al termine dell'esequie un lungo applauso ha accompagnato l'uscita delle bare dalla chiesa. Proseguono le ricerche di Shahdat Hossain, il presunto killer sospettato di aver sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Sono scattate ricerche a tappeto con posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Più di 70 segnalazioni sono arrivate in due giorni alla polizia di varie città italiane e potrebbero essere svolte in settimana le autopsie sui corpi delle vittime. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano ieri ad Axios. Il Ministero degli Esteri di Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana. Mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth e i negoziatori americani Witkoff e Kushner sarebbero in partenza per il Qatar. In Oman, riunione sulla gestione di Hormuz, ma è a rischio anche l'intesa in Libano. Stop dal presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. In Italia è arrivato il dissidente di Gaza a cui Hamas dava la caccia. Qui mi sento protetto, ha dichiarato all'ANSA. La tassa sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro costerà ai cittadini europei la bellezza di 17,7 miliardi di euro l'anno. E quanto denuncia il Codacons, che ricorda come il balzello si applicherà non su ogni pacco ma su ogni singolo articolo acquistato online dai paesi extraeuropei. Mondiale di calcio, a Houston il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al sesto minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.

vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 35 minuti. Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano ancora il terremoto in Venezuela. Altri 5 italiani appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, sono morti a causa del violento sisma. Secondo quanto si apprende, si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Le 5 vittime non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. 6 persone, 4 donne e 2 uomini sono state uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Madre e bambina stanno bene. L'uomo è stato arrestato insieme a una donna di 65 anni, sua familiare, mentre cercava di fuggire a bordo di un'auto. Restiamo in Germania, dove 3 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave questa sera a Monaco a causa di un'esplosione apparentemente provocata da un atto doloso, lo ha dichiarato un portavoce del governo. L'esplosione è avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Morti a causa delle temperature roventi invece un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. 2 gemelle di 15 mesi sono morte invece nel nord della Francia per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. Siamo allo sport, il calcio. Il Brasile supera lo scoglio Giappone nei 16esimi di finale al Mondiale 2026 e stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. I verdi e oro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston, dove sono le reti di Casemiro al 56esimo e Martinelli al 95esimo a rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ha commentato Ancelotti dopo il match. Sentiamo.
2: Sapevamo che era difficile perché tutte le partite sono difficili e a maggior ragione un 16esimo di finale della Coppa del Mondo contro una squadra che è molto solida e che ha fatto ottimi risultati. Nell'intervallo ho detto di avere pazienza perché il gol lo facevamo, prima o poi il gol si faceva. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita e la squadra, devo dire, che ha fatto molto bene.
1: E con le parole di Ancelotti è tutto, grazie per averci seguito.
0: È 12:01.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

sta dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordine.

scendere le scale, ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i

troppe volte, delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto.

lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DOB.

0: Teodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono,

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha